quando sarò capace d'amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace d'amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità

dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa, ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora.

lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa

0: lascia solo questo inverno.
1: Si dice che tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso tu non ne

0: lassù. Radio Lady, Lady
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 centimetri cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 centimetri cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione e-boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una Naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 centimetri cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km orari senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Sono le 2:59.
4: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore breve relax tra sfide lavorative, usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, Per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra

0: messe in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E adesso un disco novità.
3: Biagio Antonacci, Fit Saif, Spiritualè, disco novità su Lady.

0: certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
1: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Radio Lega, la radio come piace a te.

0: 4 e 0 minuti. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso, troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro. I single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone. Potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo.

0: complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady. Radio Lady.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Disco novità!

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma.

0: dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo. Lady, la musica che cattura.

0: poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: Sono le 6:06.
2: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, buon lunedì 28 settembre con il GR delle buone notizie. Un rene di maiale ha tenuto un paziente lontano dalla dialisi per 271 giorni. Arriva dalla medicina una notizia che sembra fantascienza. Un rene geneticamente modificato proveniente da un maiale ha permesso a un paziente negli Stati Uniti di restare senza dialisi dunque per 271 giorni prima di arrivare a un trapianto umano. Si tratta di un risultato sperimentale, ma rappresenta un dato importante nella ricerca sugli xenotrapianti. Un piccolo maiale selvatico torna a crescere in India. Il maiale pigmeo dell'Assam, considerato per lungo tempo vicino all'estinzione, sta mostrando segnali incoraggianti. La popolazione è passata da appena 6 animali a 194 grazie a programmi di riproduzione e reintroduzione. Ora alcuni esemplari nati in libertà potrebbero essere addirittura più numerosi di quelli mantenuti in cattività. Le foreste del Brasile diventano protagoniste di nuove soluzioni ambientali. Un gruppo internazionale di ricercatori ha individuato 51 soluzioni ambientali già disponibili che con gli investimenti e le politiche giuste potrebbero contribuire a velocizzare il recupero degli ecosistemi. Si va dalla protezione degli oceani alle energie pulite alla trasformazione delle filiere agricole. Non una singola invenzione quindi, ma tante soluzioni che esistono già. Una mebada record. Chiudiamo con una curiosità incredibile. In una sorgente termale dell'Assen Volcanic National Park negli Stati Uniti è stata scoperta una nuova specie di ameba capace di dividersi a circa 63 gradi Celsius e di restare attiva fino a 64 gradi. È il nuovo record di tolleranza al calore conosciuto per un organismo eucariote. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
0: Su Lady, Radio Compilation, Radio Compilation Love.
6: Ed eccoci, nuovo appuntamento con Radio Compilation Love. Allora, ben trovati a tutti. Iniziamo come sempre questa prima parte di oggi partendo da un grande classico della musica d'amore italiana, Samuele Bersani, Spacca Cuore. Seguirà Lionel Richie con Just For You, segue Barbara Streisand con la meravigliosa Woman in Love e per concludere Ed Sheeran con Perfect. Queste le prime quattro canzoni che ascoltiamo e iniziamo da Samuele Bersani.
7: Spengo

0: Ci prendiamo una piccola pausa. Radio Compilation Love torna con la seconda parte tra pochi minuti.
1: Radio Compilation Love. L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore breve relax tra sfide lavorative, usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Su Lady, Radio Compilation Love.
0: Ed eccoci per la seconda parte di oggi con Radio Compilation Love. Allora riprendiamo da Marco Mengoni in Un giorno qualunque, la prima canzone che ascolteremo in questa seconda parte. Segue Bon Jovi con Always, Giorgia e poi concludiamo con Lucio Battisti e la sua Un'avventura. Altre quattro grandi canzoni davvero da ricordare per emozionarci, ma noi partiamo da Marco Mengoni e la sua In un giorno qualunque. Buon ascolto a tutti.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Lucio Battisti, un'avventura, chiude l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love. Io come sempre vi aspetto la prossima settimana e aspetto anche le vostre richieste di canzoni d'amore al 388 30 30 100. Ciao a tutti e buon proseguimento con Radio Lady. Ciao.
1: Radio Compilation Love.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928 nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con 3 gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.

0: Sono le 7:07. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'Ente Nazionale Idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio.

0: In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
1: Lady. La musica che cattura.
2: Disco novità.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
2: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la vedo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
1: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
7: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
8: Questa è Lady.
9: One in

0: Stai ascoltando One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Spot.
2: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
1: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
1: Lady.
5: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
6: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
1: Lady.
8: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Lady.
9: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
1: Lady.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Lady.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
2: Sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady.
5: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta. Scelta migliore.
4: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
7: Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
7: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
8: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady.
9: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
9: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
11: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
14: Radio Lady.

0: 8 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
3: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
4: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso. Momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiederà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
4: Il caso di Giulio Regeni: oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
3: Lo sport in chiusura: Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione bellica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
2: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
2: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
3: Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
3: Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
12: Questa è Lady. Questa è Lady.
13: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928 nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con tre gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo Giovanni.

0: e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.
1: Good morning.
2: Buongiorno, Lady.

0: Un mondo migliore, Vasco Rossi, 8 e 16 minuti, entriamo in diretta in questo lunedì 28 settembre, allora ci siamo, eccoci qua insieme fino alle 13 con tante cose da fare questa mattina, un sacco di ospiti, il gioco, Simone, insomma oggi davvero non manca niente per intrattenervi, almeno ci proviamo, insomma fino alle 13. 388 30 30 100, fatemi sentire tramite il nostro numero di WhatsApp e intanto beccatevi l'oroscopo.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore breve relax tra sfide lavorative, usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso, troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro. I single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Buongiorno, Lady.

0: a cuore Jovanotti su Radio Lady alle 8:23 minuti.
1: Acciù, colonna sonora perfetta per iniziare questo morning show.
0: Io ho un'allergia in questi giorni.
1: Ma perché?
0: Allergia.
1: Ma in questo periodo? Comunque buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Avevo uno starnuto in canna, ma
1: sì,
0: è andato
1: sì,
0: via.
1: Sì, è andato via, Sai, dicevano che quando abbiamo gli starnuti bisognerebbe guardare tipo o la luce. Io quando ero piccino mi dicevano guarda la luce.
0: Ma cosa di luce? Ma hai visto che luna che era in questi
1: mamma
0: giorni?
1: Mamma mia.
0: Enorme. E poi luminosa.
1: Bellissima.
0: Guarda, che... bellissima, andando a camminare la sera. Quelle vie che generalmente le trovo buie, infatti faccio un breve tratto di buio perché appunto non mi piace molto.
1: Certo.
0: Era illuminato. Bellissimo.
1: Sì, bellissimo.
0: E la luce derivava solo da questa mega palla.
1: Stupenda, stupenda.
0: Proprio bella, piena, bella, tonda. Bella.
1: È bella la luna. Sì. Chissà come mai era così grande. Bisognerebbe sentire.
0: Era piena.
1: Sì, no, ma così particolarmente grande.
0: Sì,
1: cioè...
0: ha un nome particolare, lo cerchiamo.
1: Va bene, va bene. Comunque, è lunedì, siamo tornati.
0: Potrebbe essere un vero e falso.
1: Potrebbe essere un vero e falso. Che tra l'altro ricordiamo che durante la mattinata, a metà o alla fine di questa mattina, giocheremo al nostro gioco che è il vero e falso, quindi vi invitiamo a giocare con noi al 388 30 300.
0: Ma voi non vi esponete perché avete paura.
1: Hanno paura. Però io guarda, posso dire, contro sì. di te anch'io ho paura perché vinci sempre.
0: Ragazzi, mi butto, cioè
1: no.
0: Mi fa delle domande assurde, io mi butto e in genere ho avuto la fortuna di azzeccare la risposta.
1: Chiedimi che cosa ho fatto questo weekend.
0: Cosa hai fatto questo weekend? Vero o falso?
1: No, ho studiato le domande più difficili e dopo tu vedi, se tu ne prendi, guarda, se ne vinci anche una, ti giuro, mi ritiro. Mi ritiro.
0: Dove?
1: Non lo so, su Monti.
0: Ti ritira la camicia un po'?
1: Sì, no, guarda, l'ho stirata bene, no, insomma. Qualche righetta c'è,
0: qualche,
1: vero?
0: Sì.
1: Vabbè, sto imparando ora. Sì, molto veloce, sì. Però sai dove?
0: Però bravo.
1: Sull'asse da stiro questa volta.
0: No, no,
1: prima,
0: sul tavolo.
1: No, sul
0: cucina,
1: tavolo, nemmeno sul letto.
0: Magari col panino sotto così.
1: No, ci mettevo sotto
0: un toast.
1: No. Questa è una bella idea.
0: Vero?
1: No, ci mettevo l'asciugamano.
0: Io ci ho pensato, però potrebbe essere una cosa.
1: In due cose, cioè.
0: Fai due cose in una.
1: In una,
0: capito?
1: Esatto, bravo.
0: Ottimizzi proprio i tempi. Vabbè, Fabri Fibra
1: con Goya e Tattici Nucleari. Con Goya.
0: Eccolo.
1: Eccolo.
0: Caccolo.
1: Dai.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni, rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 2 km di coda tra Firenze Nord e Peretola. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, entrambe provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Monteriggioni e Badesse in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie. Rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
4: Lady.
5: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
4: Lady.
5: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Lady.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
8: Buongiorno Lady.
9: Buongiorno Lady.
8: Buongiorno Lady.

0: Da te.
1: Ragazzino Fred De Palma su Radio Lady alle 8:39 minuti, caro il mio Simon.
2: Sì.
1: Simon Le Bon.
2: Sì.
1: Che stai facendo?
2: È da tanto che non mi chiami così.
1: Sì, ma lo so perché rimane un po' Simon Le Bon.
2: È un po' quell'altra parola.
1: Esatto.
2: Quello è francese, eh? Perché no? Francia dicono così. Comunque, oggi è il 28 settembre, se non sbaglio, giusto?
1: Dove matura il fico pende.
2: Esatto.
1: Siamo a 2 giorni dalla fine del mese di settembre.
2: E ce lo stiamo togliendo dalle scatole. Ed è la giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione, che è riconosciuta dall'ONU. E nel 2026 il tema è l'integrità dell'informazione nell'era digitale e il contrasto alla disinformazione, che purtroppo, insomma, non so se ti capita mai, a volte però si sa che a volte si leggono anche delle fake news, insomma, che non è che vada poi così tanto bene, insomma.
1: Allora, sì, poi sai, abbiamo sempre fonti diverse, io e te.
2: Certo, perché te hai i tuoi
1: io ho le mie fonti.
2: Le tue fonti, va bene.
1: Allora, oggi per esempio mi segnalano anche che è la giornata mondiale della rabbia. La rabbia è la patologia, che sembra una cosa che appartenga a secoli e secoli fa, invece a quanto pare è ancora diffusa, e quindi anche questa ha una giornata mondiale. Mentre ieri, domenica 27 settembre, ultima domenica del mese di settembre, e ogni anno l'ultima domenica del mese di settembre è dedicata è la giornata mondiale del sordo, delle persone con sordità.
2: Ok.
1: Con circa 430 milioni di persone nel mondo, appunto, che sono appunto sorde.
2: Udenti.
1: E quindi è una giornata mondiale, appunto, per sensibilizzare, ne parlavamo l'altro giorno, per diffondere anche linguaggio dei segni. Quindi, insomma, è una giornata importante, quindi meritava di essere ricordata.
2: Brava Cri, bravissima.
1: Allora,
2: detto
1: poi
2: questo,
1: troveremo sicuramente altre: la giornata della formica rossa, la giornata della il vetro delle finestre.
2: Il vetro delle finestre.
1: Ah, una giornata.
2: Non lo so, però ecco, io vorrei fare una domanda.
1: Perché proprio c'è il doppio vetro e il vetro lì, capito?
2: Poi c'è il vetro temperato, c'è il vetro, insomma.
1: Più sono performanti, più costano.
2: È chiaro.
1: Però insomma,
2: Però comunque isolano meglio.
1: Cioè,
2: però
1: usciamo,
2: ecco,
1: da sta roba, se no.
2: No. Domanda importante.
1: Domanda
2: allora,
1: precisa.
2: Tu come
1: i pantaloni?
2: Tu come li lavi questi benedetti vetri? Sai perché te lo chiedo?
1: Eccoci, ragazzi.
2: No, perché ora comunque partirà questa rubrica. Ti giuro che ci studio.
1: Che io, come la chiamiamo? L'angolo di Simo?
2: Non lo so, no, qualcosa. Il disperato casalingo,
1: Simone,
2: qualcosa del genere.
1: Ho veramente bisogno di consigli.
2: No, tra l'altro mi fa male tutto perché ieri ho montato l'armadio.
1: Signore mio.
2: Ho portato tutte le ante, mi fa malissimo.
1: Montato l'armadio.
2: L'armadio nuovo, sì. Oh, mi fa malissimo tutto. Vabbè, comunque, no, aspetta. Allora, si parlava di vetri.
1: Ok.
2: E vetri, ma non soltanto vetri insomma delle finestre, ma tutto ciò che è un vetro, anche per esempio come si chiamano i fuochi del gas, no? Hai visto, devi pulire dopo
1: i fuochi.
2: Allora, queste sono due cose che io veramente non riesco mai a pulire. Pulisco i vetri, prendo lo spray apposito, non è il multiuso, attenzione, lo Scottex, non c'è verso, rimangono sempre gli aloni. Pulisco il fuoco, insomma, il coso del gas, un troiaio. Arriva la mia ragazza, pulisce tutto. Come mai? Come fate? Mi spiegate come fate? Qual è il consiglio? Cioè, come si puliscono queste benedette cose?
1: Io me lo faccio da me, il mio pulitore con cui pulisco tutta casa.
2: Te lo fai da te?
1: Sì, faccio da me.
2: Cioè lo spray proprio?
1: Prendo un contenitore spray, sai quelli che sono nei negozi di
2: E che
1: casalinghi.
2: Ci metti dentro? Ma non si può sapere.
1: Certo si può sapere. Ci metto acqua, aceto bianco.
2: Ok.
1: Quindi riempio per metà acqua, per metà aceto bianco. Possibilmente magari quando lo rinnovo ci metto l'acqua calda, se devo pulire.
2: Certo, sgrassa un po' meglio.
1: Poi un pochino di detersivo per i piatti.
2: Ah.
1: Pizzico di bicarbonato e magari anche un olio essenziale per dargli un po' di profumino.
2: Ma dai, perfetto.
1: E io con quello ci pulisco tutto.
2: Grande Cri, ma davvero? Ma funziona?
1: Sì.
2: Geniale. No, ti giuro, perché ogni un fastidio.
1: Io
2: perché
1: ci pulisco tutto. Ci pulisco i vetri, ci pulisco i fuochi, ci pulisco il
2: lavandino. E vengono lucidi,
1: Sì. Poi ovviamente passi, prima pulisci con un panno bagnato e poi ci passi subito un panno di microfibra,
2: microfibra
1: asciutto,
2: okay,
1: che subito sgrassa e non aspettare che si secchi, sennò poi non ti viene, capito?
2: Mia mamma usava i fogli di giornale, quelli di vecchi.
1: Sì, lo so, però chi ce l'ha più giornali in casa?
2: È vero,
1: riflettiamo su questo, chi ce l'ha più giornali in casa?
2: È vero.
1: Tu li compri, io non li compro più, per cui
2: è vero, è vero,
1: comprare
2: vero
1: il giornale per pulire i vetri.
2: Beh, vedi, questi consigli sono molto importanti, perché tu ora, facendo in questo modo, stai comunque dando un qualcosa, stai sostenendo intanto l'ambiente, quindi utilizzando
1: il più possibile, insomma, non è che compro un prodotto per il piano,
2: esatto,
1: cultura,
2: riduci
1: un prodotto per i vetri, io comunque lo ripulisco tutto, poi ovviamente in bagno uso l'anticalcare, perché se no, insomma, quello non basta, però per mantenerlo pulito quello lì è più che sufficiente.
2: Ma ci si può fare anche la doccia con quello?
1: Direi di no,
2: no, perché... meglio di no, va bene, va
1: però
2: bene,
1: se ti fai la doccia con quello non è che muori, perché e ce n'è un pochino sì di detersivo,
2: di sicuro diventi bello limpido e bello luccicante,
1: c'è l'aceto, se ti dare gli occhi, insomma,
2: ecco, quello non è
1: il massimo.
2: Va bene, grazie Cri, ottimo.
1: Hai visto?
2: Quando torno a casa pulisco tutti i vetri.
1: Vai, bravo, bravo, prova e poi mi saprei dire.
2: Va bene.
1: Laura Pausini con Zero.

0: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!
1: Lady.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
10: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
1: Lady.
11: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
12: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
11: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.
13: Good morning.

0: Annalisa e Madam, che sa, magari sono amiche davvero.
1: Probabilmente sì, mi piace proprio più che altro perché tu la chiami Madam, non ho capito se la chiamano Madam, Madam oppure Madam.
0: Madam, che io c'ho Madam di Tiziano Ferro in testa,
1: ecco perché,
0: capito?
1: Ecco perché. A proposito,
0: tu come la chiami?
1: Madame.
0: Madame.
1: Madame, ma io cambio
0: tutto. La francese,
1: tipo anche Madame. Cesare Cremonini con
0: Madame
1: la sua
0: Madame le première.
1: Le première. Con la sua Buon Viaggio, come si dice? Buon voyage.
0: Buon voyage.
1: Buon voyage.
0: Buon voyage.
1: E dopo?
0: Francese, però che francese mi piace più di tutti.
1: Vero?
0: Sì, sì, sì. Share the love, Cesare Cremonini, poi
1: il notiziario, no, le ore 9.
0: Sì. Cosa sei molto sicuro? No.

0: 9:03.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche P. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
4: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino è Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
5: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
4: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
5: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
4: Il calcio, stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto

Bentrovati, buon lunedì 28 settembre con il GR delle buone notizie. Un rene di maiale ha tenuto un paziente lontano dalla dialisi per 271 giorni. Arriva dalla medicina una notizia che sembra fantascienza. Un rene geneticamente modificato proveniente da un maiale ha permesso a un paziente negli Stati Uniti di restare senza dialisi dunque per 271 giorni prima di arrivare a un trapianto umano. Si tratta di un risultato sperimentale, ma rappresenta un dato importante nella ricerca sugli xenotrapianti. Un piccolo maiale selvatico torna a crescere in India. Il maiale pigmeo dell'Assam, considerato per lungo tempo vicino all'estinzione, sta mostrando segnali incoraggianti. La popolazione è passata da appena 6 animali a 194 grazie a programmi di riproduzione e reintroduzione. Ora alcuni esemplari nati in libertà potrebbero essere addirittura più numerosi di quelli mantenuti in cattività. Le foreste del Brasile diventano protagoniste di nuove soluzioni ambientali. Un gruppo internazionale di ricercatori ha individuato 51 soluzioni ambientali già disponibili che con gli investimenti e le politiche giuste potrebbero contribuire a velocizzare il recupero degli ecosistemi. Si va dalla protezione degli oceani alle energie pulite alla trasformazione delle filiere agricole. Non una singola invenzione quindi, ma tante soluzioni che esistono già. Una ameba da record, chiudiamo con una curiosità incredibile. In una sorgente termale dell'Assen Volcanic National Park negli Stati Uniti è stata scoperta una nuova specie di ameba capace di dividersi a circa 63 gradi Celsius e di restare attiva fino a 64 gradi. Il nuovo record di tolleranza al calore conosciuto per un organismo eucariote. È tutto.

0: Il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Spot. Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady, Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
1: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona, la valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
3: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
4: Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady.
9: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Lady.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: Detto tra noi c'è Malika Ayan e poi dopo...
1: E poi dopo volevo raccontarvi della serata di premiazione delle MTV Awards che tu avrai visto.
0: MTV che?
1: MTV
0: Parole?
1: Awards.
0: Ah, Awards.
1: Awards. Che tu
0: meno,
1: hai
0: però.
1: Visto tutto, lo so che
0: c'è
1: hai visto
0: mai
1: tutto.
0: Senti una mucca che biascica.
1: Perché allora MTV Awards. Vabbè, io non so come
0: MTV
1: pronunciare.
0: Awards.
1: Ascoltiamoci Malika Ayan, dai.
0: Ho capito.

0: detto tra noi, no?
1: Sì.
0: No, era perché era un po' d'atmosfera.
1: Ah, così, ma lo devi dire.
0: No, perché non ci deve ascoltare nessuno.
1: Ma sottovoce così. Ma partiamo. Perché non trasmettiamo tutta la mattina? Sì, senti. Chi si sintonizza ora dice: ma questi sono veramente bischeri.
0: Allora,
1: volevo parlare della notte della domenica scorsa, perché è andato in onda il MTV Video Music Awards. E tu sai benissimo cosa sia, no?
0: Quando sono andato in onda, scusa?
1: Domenica 27, se non ricordo.
0: Ma ieri, domenica 27.
1: Sì, era ieri, scusa, non ti arrabbiare.
0: E quando l'hai visto? Ieri sera?
1: Non l'ho visto, sto leggendo. Però, ma te non devi spoilerare roba che non serve. Però comunque
0: pensavo
1: so
0: tu l'avessi visto.
1: Non l'ho visto, io non ho nemmeno la televisione.
0: Ma mi spieghi per quale motivo i film in prima serata partono alle 10?
1: A me lo chiedi?
0: Lo chiedo a te, sì.
1: Io si arrabbia. No, io fosse per me dovrebbero iniziare all'8
0: cioè,
1: e mezzo, 9.
0: Veramente, guarda, io ieri
1: anche
0: sera per
1: la gente
0: vedere
1: è stanca,
0: il film su San Carlo Acutis ci ho fatto mezzanotte, ma possibile che un film deve iniziare alle 10?
1: No,
0: sono
1: d'accordo, troppo tardi.
0: Ragazzi,
1: la gente lavora, è stanca.
0: Ma poi di domenica sera, cioè, io non lo so, ormai c'è questi giochi, no, che sono affari tuoi sull'1 e su Canale 5, Ruota della Fortuna, che... Ieri ho fatto caso, finiscono un quarto alle 10, 10 alle 10.
1: È tardi.
0: Troppo tardi.
1: Tra l'altro,
0: poi,
1: se non ricordo male, qualche presentatore, no, aveva già in qualche modo detto, aveva fatto, insomma, aveva annunciato.
0: E poi si lamentano se le persone vanno sulle piattaforme, cioè normale, no? Cioè,
1: no, dicevo che qualche presentatore aveva in qualche
0: fatto notare,
1: sì. Non mi ricordo, forse Gerry Scotti?
0: Sì, o Gerry Scotti, comunque effettivamente è, cioè, impossibile, cioè, io perché lo volevo vedere in tutti i modi quel film, ma se no, cioè, una persona normale dice, sai che c'è, me lo guardo magari il giorno dopo su Mediaset Play, certo, RaiPlay, certo, sulle piattaforme.
1: E sei riuscita a vederlo tutto?
0: Beh, certo.
1: Ecco perché hai dormito poco.
0: Ho dormito poco, sì, perché poi dopo una certa io faccio fatica poi a addormentarmi, che non ho più 20 anni.
1: E quindi ancora sei andata a letto?
0: Era quasi fare una cosa un'altra, mezzanotte e mezza.
1: Tardi,
0: ma ragazzi,
1: guarda, tardi,
0: cioè,
1: io mi aspettavo
0: 20 anni,
1: faccio... mi fai schiantare. Ah, sono andata a letto, non dormivo nulla, da letto a mezzanotte e mezza è presto.
0: Ma come presto?
1: Cos'è? Io mi aspettavo le 2,
0: ma
1: le 3.
0: Ma che vai a letto?
1: Ah, dipende, anche all'1:30, le 2.
0: Ma tu, ma io l'ultimo dell'anno forse, l'ultimo letto.
1: Va bene, comunque,
0: cioè, io ho bisogno delle mie ore di sonno.
1: No, no, io a volte vado a letto alle 3, poi alle 6 sono fresco come una rosa io.
0: No, io no.
1: Dormo 3.
0: Sei un po' schizzato.
1: Ma se io vado a letto, alle 10, perché non ce la faccio, non ce la faccio mica. Comunque, no, volevo raccontare, dire questo, insomma.
0: Sì, ti faccio dire delle MTV Music Awards.
1: Sì, ma c'è poco da dire. Diciamo che intanto si sa cosa sono gli MTV Video Music Awards.
0: Sono premi.
1: Esatto, di una nota MTV, famosissima MTV, che tra l'altro quando eravamo ragazzini noi.
0: Era Video Music.
1: Sì.
0: Video Music.
1: Che ragazzina te. Ragazzi di noi, della nostra generazione, era ancora MTV.
0: Ascolta Ciccio, e c'eri anche te quando era Video Music.
1: No.
0: Vabbè,
1: era già MTV, vabbè.
0: Sì, comunque, vabbè,
1: dai. Ora si arrabbia. Insomma, sono stati premiati vari artisti. Tra l'altro, vedo che Madonna è stata, diciamo, la regina della serata. Tra l'altro, Taylor Swift è stata pluripremiata. Addirittura sembrerebbe l'artista con più premi quasi abbia superato Beyoncé, Bad Bunny, che ha vinto il Best Latin con la sua canzone, che non so pronunciare, Nueva Yol. Anche i BTS sono stati premiati, addirittura tra i riconoscimenti speciali sono stati anche premiati Nirvana, che hanno ricevuto il Video Vanguard Award ritirato da Dave Grohl, Chris Novoselic e Pat Smear, sicuramente avrò sbagliato a pronunciarli, che chiaramente Chris Novoselic ha ricordato, è il membro di Nirvana, ha ricordato lo storico frontman, ovviamente Kurt Cobain, e ha ringraziato i fan per l'affetto duraturo verso la musica del gruppo. E insomma, dai, bello bello bello. E grandi, tra l'altro, grande sorpresa, perché Snoop Dogg ha condotto il insomma la serata. E tu sai benissimo Snoop Dogg chi
0: sì,
1: è,
0: lo so chi è Snoop Dogg. Comunque ti fai troppo lo strutto, Ciccio, perché
1: che faccio
0: devi,
1: io lo strutto. Lo strutto non è la margarina, no?
0: No, lo strutto è l'istruito, ma in fiorentino si dice strutto.
1: Lo strutto.
0: Allora, perché, caro mio, nel 1997,
1: eccoci,
0: Video Music, il primo settembre del 97,
1: è rimasta.
0: Video Music diventa MTV.
1: 97.
0: Tu a quant'anni avevi?
1: Io nel 97 ero piccino.
0: Ma quant'anni avevi?
1: Allora te lo dico.
0: Fai la conta.
1: Avevo avuto 8 anni.
0: Ma come, tu in che anno sei nato te?
1: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Sì, cioè avevo 8 anni.
0: Cioè, 8 anni. Io 8 anni già.
1: Scusa, posso fare una domanda?
0: Concerti,
1: posso fare una domanda? Te quanto avevi?
0: Un po' di più di te.
1: Però, quindi considera che i video li cominciavo a guardare a 15-16 anni.
0: Però Video Music è diventata famosa proprio per
1: il
0: video.
1: Si scherza, sto scherzando.
0: Fu acquisita dal gruppo Vittorio Cecchigori nel 95 e poi nel 97 diventa MTV Italia.
1: Però
0: quindi c'era già.
1: C'era già,
0: nato.
1: Sicuramente.
0: Tu c'eri già, tu c'eri
1: diamo,
0: già.
1: Diamogli, sì, è vero, sono, anch'io sono grande. Tra l'altro, guarda che barbetta bianca mi sta venendo. Va bene, comunque adoravo vedere i video su MTV, era una cosa bellissima, aspettavamo proprio quei momenti lì.
0: Sì.
1: Va bene.
0: C'è del Rolling in the Deep e poi?
1: E poi la notizia tua super bella che ora
0: prima c'è il GR Traffico
1: e poi si vola.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 4 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola. In A1 in direzione Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Verso Bologna rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Di 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
3: Lady.
2: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
3: Lady.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
3: Lady.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
9: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.
12: Tra poco su Lady.

0: eccoci qua e tocca anche a noi, caro Simone Le Bon, sì, giocare all'otto volante.
1: E vai.
0: E quindi?
1: L'otto volante.
0: Vogliamo dire con chi giochiamo?
1: Lo dico io?
0: Dillo
1: no,
0: tu.
1: Dillo tu.
0: Dico io. No. Giochiamo con My Nutritional.
1: Esatto.
0: Oh, della nostra amica Susanna Agnello, che salutiamo. Prego.
1: L'otto volante con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Hai difficoltà a perdere peso nonostante dieta e impegno? Oppure vuoi capire meglio come funziona il tuo metabolismo? Da My Nutritional il percorso parte da una valutazione personalizzata della persona e dallo studio del metabolismo attraverso la calorimetria indiretta, uno strumento utile per conoscere il proprio dispendio energetico e impostare il percorso nutrizionale in modo ancora più preciso. Un approccio particolarmente utile anche nei casi di dimagrimento difficile, quando i risultati sembrano non arrivare nonostante i tentativi fatti.
0: Iniziamo
1: a ridere.
0: Perché ridi?
1: Va bene, ci sta.
0: Allora, intanto vi ricordo il numero 0571 77256 o 77257 per giocare con My Nutritional, e anche perché ci sono dei premi importantissimi. Se non avete mai provato a fare una valutazione nutrizionale anche del vostro stile di vita, così fatelo appunto con My Nutritional, perché all'estrazione del prossimo sabato, ovvero sabato 28 sabato 3 ottobre, oggi è il 28 ma l'estrazione è sabato, sulla ruota di Firenze, come sempre il primo numero estratto vincerà una visita nutrizionale compresa di test BIA. Che cos'è il test BIA? È l'analisi bioimpedenziometrica, che è praticamente un esame rapidissimo, non invasivo, indolore, che serve a valutare la composizione corporea.
1: Oh, bello.
0: Massa grassa, massa magra, l'acqua, eccetera, eccetera. E più il piano alimentare del valore di 106 euro. Quindi, insomma, un'analisi approfondita, e questa vi viene regalata appunto al primo estratto. Secondo estratto, test della composizione corporea e calorimetria indiretta, valore 75 euro. Terzo numero estratto, un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale, è fondamentale. Poi premi jolly, che consistono nel libro Il metodo My Nutritional, libro che io ho ed è davvero fantastico, quindi vi insegna anche a nutrirvi bene, a mangiare bene. Il voucher, un voucher di 30 euro oppure un ebook a scelta tra tema intestino, endometriosi, diarrea alimentare, fibromialgia, menopausa, dieta flessibile. Quindi, insomma, a vostra scelta potreste anche vincere questo ebook. Allora, questi sono i nostri premi jolly e noi vogliamo giocare con voi. Quindi 0571 77256, ricordo, l'estrazione avverrà sabato prossimo 3 ottobre.
1: My Nutritional propone percorsi nutrizionali personalizzati dedicati a chi desidera perdere peso, migliorare la composizione corporea e ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile nel tempo. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo sono tra i test effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma davvero il nostro organismo, evitando percorsi standard uguali per tutti.
0: E ricordatevi di prenotare, perché se prendete il vostro numero avete ben tre estrazioni, insomma, perché poi è un'estrazione sola, quella di sabato, ma sono ben tre i premi.
1: Tre.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Patrizia.
1: Ciao Patrizia.
0: Patrizia, buongiorno carissima, ben trovata.
2: Buongiorno.
0: Su Radio. Allora, ci dai un numero, Patrizia?
2: 28.
0: Il 28, come oggi, no? Oggi è il 28 e quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa. Per il momento no, Patrizia, però mi raccomando, ricordati il 28, perché potresti vincere uno dei tre premi, appunto, che sono
2: okay,
0: messi
2: bene
0: in palio. Allora, Patrizia,
2: grazie,
0: prime tre lettere
2: ora
0: del cognome?
2: Ah, Mar.
0: Mar. Patri, un bacio.
1: Ciao Patrizia.
2: Ciao, grazie,
1: ciao,
2: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Pronto?
1: Pronto, pronto?
3: Sì, pronto, sono Andrea.
0: Andrea.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea,
1: ciao.
0: Come stai?
3: Tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Bene, bene.
0: Allora, Andrea caro, un numero?
3: Il 53.
0: Il 53, eccolo qua, Andrea è libero. Per il momento Andrea non vinci, ma ti ricordo l'estrazione sabato 3 ottobre. Prime tre lettere del cognome, Andrea?
3: O-G-L.
2: OGN.
0: Ciao Andrea, alla prossima.
1: Ciao, ciao,
0: ciao carissimo, e continuate a prenotarvi allo 0571 77256 o 77257.
1: Grande attenzione anche alla nutrizione sportiva e allo studio delle microbiota intestinale. My Nutritional segue infatti sportivi amatoriali e agonisti con percorsi studiati per supportare energia, prestazione, recupero e composizione corporea, adattando l'alimentazione al tipo di sport, agli allenamenti e agli obiettivi individuali. Grazie alla collaborazione con laboratori altamente qualificati presso My Nutritional è inoltre possibile effettuare approfondimenti specifici come il test del microbioma intestinale e i test di nutrigenetica. Strumenti avanzati come che possono affiancare il percorso e contribuire a renderlo ancora più personalizzato e mirato. va bene, siamo felici. No, siamo
0: che,
1: felici.
0: E che intestinale non ti piace?
1: Non riesco, allora quello è l'altra parola. Vabbè, vabbè, però.
0: Vabbè. Io ricordo i premi perché vanno veramente, sono premi importanti. È il primo numero estratto sulla ruota di Firenze di sabato 3 ottobre, vincerà una visita nutrizionale con questo test BIA, un test non invasivo, facilissimo, l'ho fatto un sacco di volte. È un'analisi bioimpedenziometrica, badami, sono brava. È un esame rapidissimo che praticamente va a valutare la vostra composizione corporea, certo. Così una volta per tutte saprete qual è la vostra massa grassa, la vostra massa magra,
1: è molto interessante.
0: Se soffrite di tensione idrica, insomma tutte queste, certo, cose qua. E vale 106 euro, quindi insomma un premio importante. Il secondo numero estratto vince un test della composizione corporea e calorimetria indiretta, valore 75 euro. Terzo numero estratto, il voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale. Quindi basta prenotarvi 0571 77256 o 77257 per vincere però anche uno dei premi Jolly. Quindi o il libro che vi spiega tutto il metodo My Nutritional o il voucher di 30 euro o un ebook a scelta fra un tema intestino, endometriosi, diarrea alimentare, fibromialgia, menopausa, dieta flessibile e la cosiddetta COS, cioè sarebbe la sindrome dell'ovaio policistico. Quindi insomma prenotatevi e giocate con noi.
1: E ora potresti chiedermi per esempio come si fa a prenotare per da My Nutritional, per esempio.
0: Per telefono.
1: Allora sì, esatto, si può telefonare al 320-9652-987 oppure visitare anche il sito mynutritional.it oppure seguire My Nutritional della nutrizionista empolese Susanna Agnello su Facebook e Instagram. My Nutritional, quando dimagrire è difficile. Difficile conoscere meglio il tuo organismo può fare la differenza. Lo trovate a Empoli, Limite sull'Arno, Signa, San Miniato Basso e Fucecchio.
0: E questo era My Nutritional, che noi salutiamo, della nostra dottoressa Susanna Agnello. Ricordatevi di giocheremo tutta la settimana fino a sabato mattina, quindi importante insomma, salvatevi i nostri numeri al 77256 o 77257 appunto per giocare con noi, per giocare soprattutto con My Nutritional. Grazie quindi alla nostra dottoressa Susanna Agnello e caro Simone, noi torniamo dopo lo spot alla musica.
4: Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
5: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona, la valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
4: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis. Il Team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2-7, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
2: Spot. Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Lady.
7: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
6: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady.
9: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
10: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351-9895-837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
11: Lady. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
12: Questa è Lady. Questa è Lady.
13: Da Radio Lady.
14: Nota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
15: Tanti auguri.
16: Good morning.
17: Buongiorno, Lady.
18: Good morning.
19: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: le 10 e 0 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaja Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
4: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
5: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha accolto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
4: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
5: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
4: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Lady Notizie.
7: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. Una serata di violenza lungo le sponde del fiume Pescia in Val di Nievole. Una ragazza italiana di 20 anni sarebbe stata trascinata in acqua per i capelli e più volte spinta con la testa sotto la superficie, quindi picchiata anche con una cintura e colpita con pietre da un uomo che voleva abusare di lei. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcune sigarette sarebbero state inoltre spente sul suo volto. Per la è stato arrestato un uomo di 38 anni di origini domenicane, residente a Monte Catini Terme con precedenti di polizia. Nei suoi confronti vengono contestati reati di tentata violenza sessuale e tortura. Don Massimo Biancalani, il sacerdote allontanato dalle parrocchie di Vicofaro e Ramini a Pistoia, noto per il suo impegno nell'accoglienza dei migranti e più volte al centro di polemiche, ha deciso di proseguire la sua battaglia sul piano canonico. Il sacerdote ha ufficializzato il ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica contro il decreto del Dicastero per il clero, che nell'agosto scorso aveva confermato la sua rimozione dalle sue parrocchie. Il provvedimento era stato disposto dall'allora vescovo di Pistoia e Pescia, Monsignor Fausto Tardelli. Uno squalo maco femmina lungo circa 2,5 metri e del peso stimato di 120 kg è stato catturato accidentalmente dal pescatore livornese Marco Volpi alle secche della Meloria a circa 6 miglia dal porto di Livorno. Volpi stava pescando a traina quando lo squalo ha abboccato. Dopo circa 50 minuti di combattimento durante i quali l'animale è saltato più volte fuori dall'acqua è riuscito a liberarsi da solo tranciando la lenza. Una platea attenta partecipe a tratti visibilmente commossa e questo è l'affresco di una giornata straordinaria vissuta sabato 26 settembre in occasione della cerimonia di premiazione della 18ª edizione del concorso letterario promosso dall'Associazione Culturale 100 Lire nei locali della Biblioteca Comunale di Ponta Egola. L'edizione di quest'anno, incentrata sul forte ed evocativo tema Fuori dal silenzio, storie di coraggio, ha saputo toccare le corde più intime del pubblico grazie alla straordinaria qualità narrativa e poetica delle opere presentate. Passiamo allo sport, parliamo di corsa. Sono stati oltre 44.000 partecipanti alla 24ª edizione di Corri la Vita, scegliendo di correre o camminare per le strade di Firenze, sostenendo concretamente i progetti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla cura e alla riabilitazione del tumore al seno. Anche

0: solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
0: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
1: Lady.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caviche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta.

0: importante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Good morning.
3: Buongiorno, Lady.

0: E allora
1: lo sai, no scusa, non partiva. Lo sai che a me questa canzone piace veramente, veramente tanto. Allora, stamani in apertura di questo meraviglioso morning show, ascoltato, invidiato da tutto il mondo, abbiamo parlato un po' dei consigli che diciamo anche le nonne, no, ci davano quando si trattava di pulizia domestica, e tu mi hai raccontato, insomma, mi hai dato un bel consiglio. Ma lo sai, Cri, che stavo guardando, no, online, che effettivamente le nonne utilizzavano dei metodi che io ho profondamente ignorato fino adesso. Tu lo sapevi che, per esempio, anche il fondo del caffè, no, può essere utile per aiutare e assorbire gli odori nel frigorifero?
0: Sì.
1: L'hai mai usato tu questo?
0: No.
1: Oppure, per esempio, per quanto riguarda il sale, se non ricordo male, il sale può essere usato contro le macchie di vino, cioè può assorbire parte del liquido appena versato, ma non sostituisce ovviamente un trattamento specifico, ma potrebbe aiutare a togliere quella macchia un po' fastidiosa che a volte può capitare. Tipo, per esempio, anche, non sapevo di questo rimedio della nonna, che l'acqua di cottura delle patate lasciata a raffreddare può essere utilizzata per alcuni lavori di pulizia grazie all'amido.
0: Eh sì, perché contiene amido, come l'acqua della pasta, allora.
1: Però non sapevo che potesse essere utilizzato per pulire, per esempio. Oppure c'era anche questa tipo, per esempio, l'aceto bianco, quello che avevi detto anche tu, no? Diluito con l'acqua può essere usato per vetri, rubinetti o alcune superfici lavabili, però io penso che l'aceto sia quello più utilizzato in assoluto. Peccato per l'odore, che è un po' fastidioso a volte. Poi c'era anche il bicarbonato, chiaramente anche quello è usatissimo, ma avevo letto anche della buccia di cetriolo. Io questa cosa non la sapevo, che strofinata delicatamente su alcune superfici può aiutare a rimuovere le leggere tracce o comunque di sporco, però qui consigliano di provare prima in un angolo ben nascosto, perché non so se probabilmente c'è qualche sostanza che può in qualche modo forse anche rovinare il materiale. Io non sapevo che. Oppure, per esempio, c'è vediamo un po'. Le scorze d'arancia possono essere messe in un contenitore aperto in cucina per profumare l'ambiente. Io ricordo addirittura
0: anche sul termosifone.
1: Invece mio padre, visto che noi abbiamo, insomma, il caminetto, ricordo che proprio le bucce d'arancia o del mandarino veniva messo proprio vicino alla brace, perché con il calore chiaramente dava quel senso di pulito e di agrumi. Comunque, ci potete scrivere al 388 30 30 100 per i vostri consigli. Ma questo volevo dire. Il riso. Senti un po', il riso per pulire bottiglie e vasi, perché un po' di riso crudo con acqua e una goccia di detergente
0: toglie, diciamo, le secrezioni sulle superfici.
1: Esatto, e agitato delicatamente può raggiungere anche gli angoli più difficili, perché il riso chiaramente va a grattare.
0: Vedi, sono
1: dei consigli che, così detti così, no, una mattina qualunque di un lunedì, possono sembrare delle cavolate,
0: e
1: ma
0: invece
1: in realtà
0: sono utili.
1: Sono utilissimi.
0: Bravo Simo.
1: Aspetta, l'ultima, il bicarbonato nelle scarpe. Io non so se ti capita.
0: Assorbe l'odore.
1: Ci sono delle scarpe, allora, dice, io i piedi ce le abbiamo tutti, no? Più o meno. Però a volte hanno degli odori.
0: Alla mia gatta piacciono.
1: L'odore del tuo piede, delle scarpe.
0: E le scarpe, quando tu togli le scarpe, ci si butta dentro.
1: Chissà come mai. Però a volte è un po' sgradevole, no?
0: Effettivamente.
1: Ecco, non sapevo che il bicarbonato nelle scarpe potesse essere un buon metodo, perché lasciato agire per una notte può aiutare a ridurre gli odori.
0: Perché li assorbe.
1: Però non ho capito.
0: Però ti devi ricordare di toglierlo quando le metti.
1: Sì, perché sennò fa effetto sabbia, no? Però non ho capito, cioè, lo metti così, senza acqua?
0: Sì, lo metti, no, con l'acqua.
1: Come proprio?
0: Ma come con l'acqua? Ma non ho parole.
1: Non ci butti l'acqua dentro?
0: E che ti butti? L'acqua dentro le scarpe?
1: Perché magari agisce meglio, no?
0: Ma no!
1: Ah, così, tipo sabbia.
0: Scusami.
1: Allora, no, non ho capito, scusa.
0: Si deve fare con questo ragazzo. Scusami, cioè, allora, il bicarbonato dentro cosa fa? Assorbe l'acqua che è presente nelle scarpe, che è il sudore, no?
1: Ok.
0: E quindi l'asciuga.
1: Però attenzione,
0: se ci butti l'acqua fai un troiaio.
1: No, aspetta, perché la mia domanda sembra un po' stupidina, però te parli di togliersi le scarpe al momento e mettere il bicarbonato, quindi lì c'è una percentuale di sudore. Io ti parlo di scarpe che già ho usato magari 2 giorni fa, che comunque hanno un odore, ma mica c'è l'acqua mica,
0: no, non ci metti l'acqua, no?
1: Però ci metti
0: il bicarbonato,
1: solo bicarbonato e basta.
0: Sì. sì.
1: Una spruzzatina di limone?
0: No!
1: Un po' d'aceto?
0: Un po' d'aceto, un po' di insalatina,
1: pomodoro.
0: Bella saporita.
1: Una cipollina, no, perché la cipollina fa effetto contrario. Va bene, comunque.
0: L'acqua, insomma, poi alla fine ti
1: sciupa
0: fa,
1: forse.
0: Cioè, secondo me fa effetto contrario, perché poi l'acqua inzuppa la scarpa. E quindi poi i batteri proliferano ancora di più.
1: No, non pensavo che magari.
0: A quel punto lì lavale.
1: Ma non si lavano le scarpe?
0: Sì che si lavano.
1: Io mi hanno detto che i lavatrici non si mettano.
0: Basta metterla a una temperatura bassa.
1: E lavatrice?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Io le lavo le scarpe.
1: Ma non fa casino, tutum, non si rompe la lavatrice?
0: Ma tu le devi mettere dentro un sacchetto apposta, magari insieme anche ad altre cose, in maniera tale che no, si rompe la lavatrice.
1: Ma a me mi hanno detto sempre che le scarpe basta non bisognerebbe lavarle.
0: Basta metterle, diciamo, a una temperatura bassa, perché non è che devi lavare tutte le settimane.
1: Ok.
0: Però una volta ogni tanto.
1: Ma vedi un po' quante cose si imparano.
0: Specialmente se le tue scarpe sono particolarmente tanto usate, quindi
1: sì,
0: magari
1: allora,
0: un po' i rimedi normali non bastano più.
1: Io sapevo di prendere degli spray, tipo anche, che ne so, il classico sgrassatore, e pulirlo fuori con il fuori. Però
0: ma
1: chiaramente
0: la
1: dentro
0: lo fai anche per no, lavarle dentro.
1: Ma sicuramente, io non l'ho mai fatto perché
0: basta farlo a una bassa temperatura, perché se no, se le lavi a una temperatura troppo alta, le colle poi si sciolgono.
1: Esatto,
0: si
1: questo
0: sciolgono.
1: Sapevo
0: sì,
1: e poi avevo paura
0: 30,
1: di rompere la lavatrice.
0: Un lavaggio delicato.
1: No, quante scarpe ci posso mettere dentro? Cioè, nel senso. No, è vero. Cioè, in una lavatrice, quante scarpe secondo te potrei mettere?
0: Ma allora, le scarpe dipende quanti chili è la tua lavatrice.
1: 5, 6?
0: Piccinina.
1: Mi sembra.
0: Un paio. Magari le avvolgi con degli asciugamani, in maniera tale che.
1: Giusto, attutisca il colpo.
0: Le lavi.
1: Ottima idea.
0: Un lavaggio breve, insomma, magari bassa temperatura, però le puoi lavare.
1: Bello, dalla rubrica i rimedi della nonna.
0: No, ora, magari qualche negoziante potrebbe dire no.
1: Io sapevo questo.
0: Per dire le scarpe. Io parlo di scarpe da ginnastica.
1: A me mi fecero.
0: Mica quelle di pelle o quelle di camoscio.
1: No, da ginnastica. Io andai in un negozio tempo fa, dissi una cosa del genere, mi fecero una smusata. Non si mettono le.
0: Io ce l'ho sempre messo.
1: Vabbè.
0: Una volta ogni tanto,
1: Vabbè.
0: Un lavaggio l'anno.
1: Sì, non succede niente. E poi soprattutto gli si dà quel profumino che è ammorbidente, magari. Si può mettere ammorbidente? No, vabbè. Guarda chi c'è? Beyoncé e Shakira? Non
0: vai,
1: lo posso fare.
0: No, dai,
1: Beautiful Liar.

0: richiamerò.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Pisa. In contemporanea sarà chiusa anche l'entrata di Capannori sempre in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10:35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
4: Lady.
5: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
6: Ha tempo da perdere?
5: Direi di no.
6: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
5: Ma non sono socio AC.
6: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
4: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
7: Lady.
8: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
7: Lady.
9: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
7: Lady.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
11: Questa è Lady. Questa è Lady.
12: Buongiorno Lady.
13: Buongiorno Lady.
12: Buongiorno Lady.
14: Di

0: siamo in diretta alle 10:36 minuti di questo lunedì 28 settembre ed è un piacere ritrovare, ormai i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscerti, Giuseppe Roberto, responsabile di Aran Cucine Store di Empoli. Buongiorno Roberto, Giuseppe.
1: Scusami. Buongiorno Cristina.
0: Te ormai sto nome e cognome immagino te lo cambiano tutti.
1: Però oggi c'è da dire una cosa, sì, il protagonista, sì, della puntata non sarò io,
0: saranno i tuoi collaboratori che andiamo a presentare, perché oggi insieme a Empoli, esatto, ci sono anche Aran Cucine Store di Livorno con la responsabile Eleonora Capriglione. Buongiorno Eleonora e bentrovata.
2: Ciao Cristina, buongiorno anche a voi.
0: E invece il responsabile di Aran Cucine Store di Poggi Bonzi, Luca Brunetti. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno Cristina, buongiorno a voi tutti.
0: È un piacere per noi avervi qua dopo aver conosciuto e parlato tante volte appunto con Giuseppe, quindi oggi ci vuoi presentare insomma i tuoi colleghi di altri due Aran Cucine Store.
1: Perfetto, noi come ti avevo anticipato dalle altre puntate che avevamo iniziato un percorso di sviluppo e di espansione, ecco qui, ecco, siamo qui a dimostrare l'impegno, i frutti e il lavoro fatto. Allora c'è Eleonora che è la responsabile di Livorno.
0: Di Livorno, magari possiamo vedere anche un'immagine perché ci sta seguendo.
1: Bellissimo.
0: Questo è lo store di Livorno.
1: Sul mare, spettacolare, è da invidiare. E nulla da togliere a Poggi Bonzi nelle colline di Luca.
0: Allora, da dove partiamo? Partiamo da Eleonora. Quindi Eleonora, quindi sei responsabile, sì, di quando, da quanto tempo esiste Aran Cucine Store a Livorno?
2: Allora a Livorno sono 3 anni e mezzo, mm-hmm, quasi, sì.
0: E sei in collegamento, no? Cioè lavorate comunque in sinergia,
2: Sì, assolutamente sì.
0: Eccoci, cos'è? Ah sì, stavo contando gli anni. Ecco, ci puoi spiegare un pochino cosa vuol dire, no? Visto essere responsabile di questo store, quanto conta la collaborazione poi con gli altri tuoi colleghi, no?
2: Allora, sicuramente la collaborazione è alla base, perché comunque crei un team e sai che non sei sola, ti puoi sempre affiancare a Roberto, sì, a Giuseppe o a Luca.
0: E non è colpa tua, è proprio il nome, il cognome.
2: È il suo cognome che è
3: strano. È spiazzante.
0: No, vabbè. Ci spiazza.
2: Quindi la cosa bella è proprio creare un team che sia comunque affiatato, che sai puoi fare affidamento. E essere responsabile comunque di un negozio ti fa avere delle responsabilità appunto e ti godi il negozio a 360 gradi.
0: Assolutamente.
2: Te lo fai come proprio un vestito sartoriale.
0: Eh sì, è tuo, no? Un po', esatto, ci dai un po' anche il tuo tocco,
2: esatto,
0: immagino,
2: sì,
0: no? Sicuramente,
2: sì,
0: il tocco anche di Eleonora. Beh, Luca, ti chiedo la stessa cosa, quindi tu sei invece responsabile dell'altro di Poggi Bonzi. Ecco qui veniamo, per chi ci segue sempre con la diretta sulla nostra pagina Facebook Radio Lion Air, vede anche sui nostri sfondi, insomma, un'immagine insomma che rappresenta Poggi Bonzi, in questo caso lo store di Poggi Bonzi. Da quanti anni?
3: Beh, io sono recentissimo, ho esperienza di cucine. Poggi Bonzi era un grande polo di cucine a livello nazionale tempo fa, poi nei trascorsi sono andato un po' a sparire, e però rimane, c'è una grossissima sensibilità da parte dei Poggi Bonzesi, ma anche di tutto l'Interland della Valdelsa, financo a Siena, su produzioni di alto livello come Aran, come vuole essere Aran e quindi come vuole essere poi la visibilità che abbiamo, quindi cercare di mantenere un livello alto del punto vendita, non solo estetico ma anche come servizi, a cercare di andare incontro il più possibile alle esigenze del cliente negli orari, nelle giornate, cerchiamo di andare incontro perché il Poggi Bonzese è molto esigente da questo punto di vista.
0: Ecco, ho detto Luca che il Poggi Bonzese è esigente, no? Quindi voi vi confrontate anche sulle diversità della vostra clientela, immagino,
3: certo,
0: no?
3: Sì. Certo.
0: Eleonora.
2: Sì. Sono ogni posto al proprio cliente, ovviamente Livorno si dice sempre noi abbiamo il mare e quindi ci piace andare al mare, però anche il livornese ma anche lo stesso pisano, perché comunque noi prendiamo anche un raggio un pochino più grande rispetto anche a Livorno stessa, è una persona che ovviamente quando fa una cucina il progetto esige, ma è anche giusto così.
0: Lo stesso vale per te, Luca,
3: sì,
0: anche tu hai notato,
3: certo,
0: una clientela insomma attenta, ecco.
3: Attentissima, come si diceva, a esperienze. Spesso hai davanti imprenditori che facevano cucine, o che il fratello, il cugino, lo zio, il nipote faceva cucine.
0: È un territorio anche.
3: È un territorio, certo, si sviluppava. Adesso non c'è più le produzioni. In Italia i poli produttivi si sono accentrati, sono due, tre quelli principali. Però è rimasta un'altissima sensibilità sul prodotto. Se il prodotto non è alto, il Poggibonsi se te lo riconosce subito.
0: Quindi possiamo dire che una delle caratteristiche anche degli store di Aran è proprio la qualità anche,
3: certo,
0: di quello che offrite.
3: Imprescindibile.
0: Quali sono gli altri capisaldi di Aran? Cioè, perché le persone che ascoltano dovrebbero scegliere Aran Cucine, secondo voi? Partiamo da Luca.
3: La tecnologia.
0: Questo è cucina, poi è una roba, cioè, io sono
3: mutuata, mutuata dalle esperienze aziendali in tutto il mondo, per ciò che riguarda il contract.
0: Il
3: contract. Cioè, il contract significa fare costruire zone residenziali, non appartamenti, okay, non stanze, non cucine, ma intere zone residenziali, come il Central Park a New York, tanto per capirsi. Infatti, come Dubai, le isole artificiali, Aran è famoso per questo. Diciamo, poi arriva alle cucine, ma ci arriva da un know-how, da una esperienza straordinaria, che fa sì che abbia delle scelte poi tecniche di riferimento assoluto.
0: Tra poco poi parleremo anche di un'importante promozione del momento che riguarda praticamente tutti i punti vendita, no? di Aran Cucine Store, quindi sia Livorno che Poggibonsi, che di Empoli. Tante volte appunto con Giuseppe abbiamo sottolineato come l'attenzione nella progettazione e la conoscenza del cliente, no? Dei suoi desideri, dei suoi sogni, sia alla base un po', no? Del vostro anche approccio, giusto Eleonora?
2: Sì, assolutamente. Col cliente si va proprio a instaurare quasi un rapporto di confidenziale, perché comunque è come se noi diventassimo, fra virgolette, delle psicologi. Quindi andiamo veramente a captare le richieste del cliente e la soddisfazione quando poi il cliente ti guarda e ti dice grazie perché hai capito quello che io volevo dire e me l'hai messo, cioè l'hai portato e realizzato nella cucina, vuol dire tanto.
0: Un'ultima cosa prima di parlare poi della promozione, no? Ma ecco, stiamo vedendo anche delle poche immagini perché non abbiamo preparato, diciamo, tantissime immagini, però insomma se andate anche sulle varie pagine social di Aran Cucine Store vedete delle cucine veramente fantastiche, no? Qual è il dettaglio, l'abbinamento, il colore, cioè quest'anno quali sono le scelte che vanno per la maggiore, la modernità, la tecnologia, appunto come diceva Luca, cos'è che spinge le persone verso una nuova cucina?
2: Allora,
0: le richieste quali
2: sicuramente
0: sono?
2: Sicuramente la funzionalità, quindi comunque la cucina non è più vista prima, ora è vista proprio come un ambiente conviviale, quindi in cucina
0: dove si deve stare anche bene,
2: bisogna
0: insomma
2: starci anche bene, esatto, non ci sono più le cucine di prima che servivano solo esclusivamente per cucinare, ora la cucina è anche quel momento dove se vengono gli amici puoi fare un aperitivo,
0: quindi il design è importante,
2: design, funzionalità, sicuramente anche i colori, quelli di tendenza che quest'anno comunque diciamo sono quasi un po' confermati anche quelli dell'anno scorso, comunque si va sempre su colori chiari, su toni come il beige, il tortora,
1: sull'intelligenza artificiale
2: sì, diciamo l'intelligenza artificiale un po' ci sciupa il nostro lavoro, perché comunque quando il cliente ti arriva con la foto dell'intelligenza artificiale è un, non che è difficile,
1: cioè da fare una puntata sull'intelligenza artificiale,
0: cioè arriva col progetto fatto con l'intelligenza artificiale,
2: sì assolutamente, poi magari quando poi vede che non è proprio fattibile realizzare, perché magari quello che vuole o ha un costo molto alto o comunque magari con le misure della planimetria che ha non è fattibile, ci rimangono un po' male, però rimane il fatto che io sono dell'idea che la progettualità, la creatività dell'interior designer, del progettista e l'architetto, cioè quella non la supereremo mai.
0: È brava, questa è la dimostrazione, sì, ci rimarranno male, ma è la dimostrazione che un prodotto artigianale che viene su con la creatività e anche con la collaborazione dell'esperto, insomma,
2: certo,
0: qualcosa dell'intelligenza artificiale per il momento almeno non può,
2: e speriamo non lo faccia
0: può,
2: mai,
0: speriamo non lo faccia mai, non lo può replicare. Allora Giuseppe, c'è anche questa importante promozione che state già sentendo anche dai nostri spot, ovvero Operazione Zero Pensieri, no? Quindi che è valida in tutti e tre gli store, quindi sia Poggibonzi, sì, che Livorno, che Empoli. Ecco, ce la volete illustrare, diciamo così, qualche minuto? A parte c'è scritto già tutto, diciamo
1: che è una promozione che abbiamo pensato insieme.
0: L'avete pensata insieme, sì, intanto?
1: Sì, l'abbiamo pensata insieme proprio per mettere in condizioni a tutti di prendere la nostra, di potersi permettere una cuscinaria. Zero acconti. Al momento del preventivo non abbiamo bisogno di acconto, non abbiamo bisogno del 40, del 60, del 30, no. Niente, noi, i nostri rapporti, se noi siamo negozi piccoli, siamo persone umili, veniamo da niente, quindi ci basta una stretta di mano.
0: Ok, e questo è già un bel passo avanti, eh?
1: Quindi abbiamo una convenzione, abbiamo stipulato una convenzione con varie finanziarie come Fiditalia, Agos, Findomestic, che ci danno la possibilità di posticipare il pagamento da 4 a 6 mesi. Zero interessi, uno a 4-6 mesi per decidere che fare, se pagare la cucina, se pagare l'avere intero, se pagare la rate, il tutto con dei tassi stabiliti, con calmierati, diciamo, no? c'è un nostro contributo nel tasso di interesse. E zero sbattimenti, quella è una cosa importante che noi, come hai potuto vedere, sono tutti professionisti. Ha studiato architettura, ha 40 anni di esperienza nel settore del mobile. Io, vabbè, lascia stare, io sono macellaio, però lascia stare. Quindi a noi piace lavorare bene, lavorare quello che si può fare, si fa, quello che non si può fare lo lasciamo fare agli altri, poi sono problemi alla consegna. E noi una volta che abbiamo fatto il preventivo è 10 e 10 è la cucina portata a casa, i piccoli aggiusti, piccole aggiunte, non stiamo lì
0: a quantificare, sì, insomma, esatto. Poi aumentare il prezzo poi dopo, no?
1: Esatto, poi c'è chi prende la cucina da noi c'ha un altro vantaggio, che siamo sempre solo noi che discutiamo con lui se c'è un problemino, se la vuole rossa, se la vuole gialla, se vuole delle modifiche, la voglio più lunga, la voglio più larga, l'intelligenza artificiale mi ha detto meglio S, quindi facciamo la S, facciamo la L, quindi tutte queste cose qua. Come potete vedere, da 1 a 3 il mercato ci sta
0: il mercato
1: dando ragione.
0: Ha una scadenza questa promozione per quanto riguarda, diciamo, non so, entro l'anno bisogna comunque...
1: Allora, noi siamo partiti da settembre, penso che la prorogheremo fino a fine ottobre. A ottobre stiamo preparando delle altre cosine, delle altre promozioni interessanti che ci accompagneranno fino a dicembre. Però noi non siamo tipo poltrone sofà, che è il classico fino a domenica, o come i nostri competitor. Niente, da noi la cucina la fai sempre. Se la promozione è attiva, è attiva.
0: Se non
1: no,
0: è attiva,
1: se ne troverà un altro.
4: Ci mettiamo nel nostro.
1: Esatto.
0: Ci mettiamo nel nostro.
1: Sinceramente, questa sta rispondendo bene.
0: Okay.
1: Sta rispondendo bene, perché da qui a 4 mesi possono cambiare tante storie, tante situazioni, e quindi la cucina si fa.
0: Oggi poi stiamo abbracciando gran parte della Toscana, perché siamo su Livorno-Pisa con Eleonora, Poggibonsi-Siena con Luca e Empoli, tutto il Poggio d'Ardezza e oltre con il nostro Giuseppe.
1: Non ce l'abbiamo fatta chiudere, ma abbiamo rilevato anche figline.
0: Ok, quindi sì, magari l'avremo anche nelle prossime
1: puntate. E siamo in trattativa per l'apertura di un nuovo punto vendita a Firenze Sud.
0: Accidenti, quindi quando parlavi di espansione non stavi, sì, no, eri serio, sì. Stai veramente ingrandendo. Allora, per contattare Aran Cucina, quindi di qualunque parte voi siate, sì, siete contattabili via social, immagino, certo, sulle le pagine appunto Aran Cucina Store, appunto Livorno, Poggibonsi o Empoli,
1: dal sito
0: che è Aran Cucina.
1: Volevo spendere le ultime due paroline sul sito. subito. Allora, completato questo progetto di espansione, penso che partiamo con un progetto di rinnovo negozi.
0: Ok.
1: Ok.
0: Quindi, rinnovo negozi, quali negozi?
1: Tutti.
0: Tutti.
1: Si rifà il look a tutti.
0: Ah.
1: Si rifà il look a tutti. Inizieremo con Livorno. Poi passeremo a Empoli e poi Poggi Bonzi e poi amplieremo il negozio di Figline su due piani.
0: Accidenti.
1: Quindi, se qualcuno.
0: Quindi un bel progetto di restyling.
1: Un bel progetto di restyling, un bel impegno. Quindi, volevo. Chi vorrebbe acquistare una cucina per affare, se ne vuole approfittare. Fino adesso l'abbiamo sempre sponsorizzato il rinnovo mostra, ma volevamo rinnovare davvero poco. Okay. Ora i prezzi delle nostre cucine sono veramente.
0: Ma quindi ora è il momento di approfittarne.
1: Sì. Chi tardi arriva, ma l'alloggia davvero. Cucine, non so se sei mai passate davanti al negozio.
0: Sì.
1: Hai visto quella cucina verde? Quella è stata venduta.
0: Immagino.
1: Quella, una cucina di 40.000 euro, se la sopportate a casa con una fumata di sigarette.
0: Comunque Giuseppe è troppo forte, cioè queste espressioni che rendono bene l'idea. Perfetto, quindi il messaggio credo sia chiaro, cioè approfittatene, anche perché in occasione ancora di questo restyling dei vari store, insomma, tipo Poggi Bonzi, Livorno e Empoli, è ancora più vantaggioso, acquistare una cucina nuova.
1: Sì, se c'è la possibilità di adattare le cucine nostre, sono tutte tenute bene, sono tutte, hanno massimo 2 anni di vita e sono tutte altamente adattabili.
0: Adattabili, poi sono tecnologiche, insomma, lo sappiamo, si possono insomma,
1: elettrodomestici performanti,
0: ce l'abbiamo detto tante volte, per cui insomma mai qualcosa di risaputo. Grazie davvero a Luca
3: grazie
0: Brunetti,
3: a te,
0: dello store di Poggi Bonzi, quindi insomma se
1: lui
0: siete nella
1: è il filosofo.
0: Ci vuole.
1: Lei è l'immagine.
0: Giustamente. Grazie. Leonora Capriglione dello store di Livorno e Giuseppe Roberto di Aran Cucina Store di Empoli. Grazie davvero di essere intervenuti.
3: Grazie a voi. Grazie a Cristina, grazie a voi.
0: Grazie davvero, alla prossima.
1: Alla prossima.

0: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
0: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
2: Lady.
3: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
2: Lady.
4: Negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
7: Radio Lady cresce sempre di più, fallo insieme a noi.
1: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: GoNews.it.
9: Le notizie, subito.
8: GoNews.it.
9: Tutto in un click. Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
3: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
4: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
4: È morto 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata 2 giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
3: Voltiamo pagina. A neanche 2 mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa a Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Lady. La musica che cattura.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, lunedì 28 settembre 2026, è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928, nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital, il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire, il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con 3 gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.
2: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
4: Cosa c'è?
3: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady. Lotto Volante.

0: Questa settimana è con
1: My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
2: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
1: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
3: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
9: Good morning.
10: Buongiorno Lady.

0: It's a beautiful day, è arrivato anche Michael Bublé su Radio Lady. Michael Bublé.
1: E quando arriva Michael? Aspetta. Quando
0: che
1: arriva?
0: Stai facendo?
1: No, è la colpa sempre a me, non capisco. Quando dalla colpa? No, quando dalla colpa? Quando arriva Michael Bublé è sempre periodo, diciamo,
0: di
1: Christmas, anche se è ancora un po' presto. Però io ho visto le prime castagne, ma non è un po' presto per le castagne? Al supermercato?
0: In teoria sì.
1: Ho visto, vabbè, comunque.
0: Io c'ho cai.
1: Cosa c'hai, caldo? Cosa c'hai?
0: I cachi.
1: Ah, ho visto anche quello, però cavolo, auguri, perché costicchiano, eh.
0: Ma i miei l'hanno dati, l'hanno raccolti in un albero.
1: Lo sai che ti hanno fatto un regalo, bellissimo, perché ho visto ieri al supermercato che chiaramente
0: costicchiano,
1: ci vuole un mutuo. Ma non è questo il tema di oggi.
0: Assolutamente no.
1: Se tu volessi cambiare lavoro, qualsiasi persona volesse cambiare e dare una svolta alla propria vita, possiamo fare come questo imprenditore cinese che ha aperto un salone dove i clienti si fanno grattare con le unghie. Ti è piaciuta?
0: No, io sarei adatta.
1: No, guarda le sue di unghie, però. Aspetta, ti faccio vedere.
0: Che vuol dire?
1: Allora, dove siamo? Siamo a Shenzhen, in Cina, ed è nata...
0: Questa è una strega, cos'è?
1: No, ma penso siano fatte apposta.
0: Vabbè,
1: tipo Wolverine.
0: Mamma mia.
1: È nata una nuova professione, si chiama il Back Scratching Therapist. Ti è piaciuto? Te lo ripeto.
0: Lo metto insieme all'urlante che conosci te.
1: Allora, i clienti pagano 300 won.
0: Graffiare.
1: Ti sfughi di sicuro. E sono circa 38 euro all'ora. E possono scegliere tra due trattamenti. Allora, Cri, puoi scegliere tra lo scratching.
0: Che culo.
1: Aspetta, te lo spiego cos'è intanto.
0: Certo.
1: Che sono quelle grattatine, che detto così è un po' brutto, grattatine delicate per rilassarsi e prendere sonno. Guarda che te ci scherzi, ma secondo me sono invece molto molto molto belle ricevere, insomma ti rilassano.
0: Certo, come no.
1: Oppure il tickling. Te lo ripeto?
0: Il che?
1: Tickling,
0: che
1: è il solletico più deciso per scaricare stress ed emozioni. L'idea è venuta a un 32enne ispirandosi ai ricordi d'infanzia di quando il padre gli grattava la schiena per farlo addormentare. Oggi i suoi negozi a Shenzhen sono due, tra l'altro, e fatturano insieme oltre 13.000 euro al mese e hanno ripagato l'investimento iniziale appena 2 mesi. Ora, a parte gli scherzi, è una gran bella idea. Tra l'altro, noi qui in Italia, io non so se lo sai, ma questa ragazza è stata geniale, la seguo sui social, che da un momento all'altro ha deciso di aprire la sua grattineria, ok, dove è proprio uno studio dove i clienti si fanno fare i grattini. Una
0: Hai
1: cosa
0: capito?
1: Semplicissima, ed è stata geniale perché nella sua semplicità offre un servizio dove rilassa, e effettivamente questo ci fa capire quanto siamo stressati e quanto abbiamo bisogno di un momento di coccola.
0: Sì, però scusami,
1: non parlarne male, perché è molto brava,
0: no,
1: ha
0: ricevere...
1: aperto veramente tanti negozi.
0: Sì. I grattini anche senza utilizzare quelle unghie.
1: No, questo è un altro discorso. Ecco. Lei chiaramente lo fa in un modo diverso da questo ragazzo cinese. Lui
0: io
1: ha
0: per
1: deciso
0: esempio,
1: di...
0: tanto, ad esempio, voglio comprare, sai quella manina col bacchio?
1: Perché mia nonna ce l'aveva! Ma esistono ancora?
0: Sì, ci sono, voglio.
1: Ma hanno sempre fatto un effetto.
0: A me piace, me lo compri.
1: Ma io mi chiedo, mi hai sbloccato un ricordo, cioè è stata l'angoscia, uno dei miei traumi, ma perché fare una manina piccina, poi era giallognola?
0: Ma che droga, ma che mescola? No, io l'ho trovata tutte colorate, no, esistono.
1: No, mia era giallognola.
0: La manina per grattarsi la schiena.
1: Guarda, che...
0: E con che te la gratti se non alla schiena?
1: Al muro, come gli orsi.
0: Come gli orsi.
1: O so, chiamo qualcuno, scusa, mi gratti qui, non ci arrivo. Però
0: al muro.
1: Fai tipo balli. Però ecco, quella manina lì, non so come
0: ecco
1: mai...
0: Ecco come è nato il muro.
1: Mio trauma? No, cosa?
0: Come alcuni passi di Dante, secondo me, sono nati dall'esigenza di grattarsi la schiena.
1: Il moonwalking.
0: Capito? Quelli trattati sono nati dall'esigenza di grattarsi la schiena.
1: Comunque, tutto questo discorso per fare un grande in bocca al lupo a chi sta iniziando una nuova professione, perché ragazzi, non è facile, Cioè,
0: no,
1: sembra...
0: No.
1: Ma ora come ora c'è tutto di tutto, e quindi, insomma, c'è tanta concorrenza. concorrenza, e quindi ben venga nuove idee, nuove professioni, perché insomma è una cosa molto bella. Quindi io, per esempio, alla grattineria ci andrei, perché a me piacciono i grattini.
0: Perché non vai a lavorare, vai tu a fare i grattini?
1: Perché dopo un po' mi rompo le scatole. Mi piace riceverli, mica farli.
0: Non capito. Ma bel discorso.
1: Arrivo lì un po' dopo
0: il
1: 3 ore.
0: Il pigliaio è però anche no.
1: Anche no. E invece anche sì, ce lo ascoltiamo ora.
0: Hai visto, eccolo.
1: Ozio Ax.

0: Filippo Iaio, però anche no. E prima del GR Traffico, senti un po' chi c'è.
1: Chi c'è?
0: La Samantha Fox.
1: Con questa canzone?
0: 86. Con questa canzone?
1: Con questa canzone? Come si chiama?
0: Nothing's Gonna Stop Me Now.
1: Wow, bellissima.
0: La Samantha, eh? Vai.

0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
15: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Pisa. In contemporanea sarà chiusa anche l'entrata di Capannori sempre in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
16: A leggere al buio. Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
17: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
16: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
17: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
16: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
17: Lady.
18: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
19: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
20: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
19: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
21: Ma io questa non me l'avevo.
19: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
17: Lady.
22: Con GMF la tua auto è in buone mani.
17: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
22: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
17: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4641 176 e su autofficinagmf.it.
22: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
17: Lady.
22: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
17: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
23: Questa è Lady.
24: Good morning.
17: Buongiorno, Lady.
24: Good morning.

0: parlare d'amore, Saif e Bresh.
1: Chi, scusa?
0: Bresh. Bresh.
1: Posso bere un
0: attimo di fresh, fresco, capito?
1: Va bene, va bene, bene. Bella, tra l'altro è molto bella quella canzone, mi piace un sacco.
0: Sì, sì. Mm. Ma tu ti garban tutte.
1: Sì, è vero, perché noi trasmettiamo
0: ti garban
1: bella
0: tutte.
1: Musica.
0: Sì.
1: Esatto, le so tutte. Anche
0: insomma,
1: se non è
0: tutte
1: vero.
0: Tutte no.
1: No, infatti, via, l'ho detto, sono onesto, sono sincero. Allora, tu sei una grande estimatrice dei tè.
0: Quando parti con tu sei una grande, mi preoccupo.
1: Ma io non sono te, che di solito ci metti sempre un aggettivo
0: no,
1: negativo sopra.
0: Ma i miei sono aggettivi bonari. Mm. Lo sai,
1: è vero,
0: dovuto
1: è vero.
0: All'affetto, all'amore.
1: È vero, lo so, anche io. Allora, tu ami particolarmente le tisane, i tè, giusto? Soprattutto
0: più le tisane dei tè.
1: Ecco, e questa è la domanda. Quindi allora sono abbastanza certo di poter affermare che tu il tè matcha non lo abbia mai assaggiato.
0: Sì, l'ho assaggiato.
1: L'hai assaggiato?
0: Certo, un po' che c'è il tè matcha.
1: Sì, che è.
0: Non è che mi piace un granché, però...
1: Brava, ed è questa la divisione abbastanza, diciamo, comune, perché anche io l'ho assaggiato addirittura anni fa, che mangiai un tiramisù al matcha.
0: Sì, ora poi questo matcha lo mettono dappertutto.
1: Sì, ora un po' meno, forse, non lo so, però ecco...
0: Ogni tanto arrivano questi superfood.
1: Esatto. Posso dire che il tiramisù classico è molto più buono, sì, l'ho detto, però a parte questo l'ho assaggiato già anch'io il matcha. E perché parlo di questo? Perché ultimamente sta girando abbastanza virale, come sono di solito i reel sui social, della simpaticissima, bravissima e bellissima Elettra Lamborghini, che con il suo fidanzato Afrojack pubblicano...
0: Marito.
1: A marito, sì, scusate, sì, non ero aggiornato nella loro vita. Vabbè. No, tranquilla, stai soffiando il naso, va bene così.
0: Scusate,
1: ma è radio verità, perché comunque c'è un po' di... Vabbè, ci si soffia anche il naso, non è che siamo esseri umani anche
0: sì,
1: noi.
0: Però non è molto elegante farlo in microfono.
1: Ma vabbè. E insomma, insieme al suo marito, Afrojack, hanno deciso di pubblicare un video sui social dove...
0: Ma Afrojack che fa?
1: È un DJ, Che fa? Come smontare? Ma te chi sei? E che tu fai? Cioè, magari quello ha fatto della roba pazzesca.
0: Sì, appunto.
1: Vabbè. Comunque, no, è famosissimo, almeno
0: sì,
1: in America,
0: sì, certo.
1: Non tanto forse in Italia,
0: sì,
1: ma comunque.
0: Ecco, in Italia forse più o meno.
1: Un po' meno, però i ragazzi, insomma, lo sicuramente lo conoscono. Ecco, quindi hanno pubblicato questo video dove hanno proprio scritto My First Matcha Reaction, cioè la prima reazione all'assaggio del tè matcha. E. Un po' come mi aspettavo, un po' come mi hai detto tu, diciamo che nel video
0: è parecchio aspro, eh.
1: Diciamo che nel video effettivamente neanche loro l'hanno amato particolarmente. Più che aspro, sa, almeno io da quello che ricordo, sa proprio di erba, sa di prato.
0: Sì, aspro. Cioè,
1: sì, sa proprio di.
0: Io già devo dire la verità, mi piace. Però io non amo moltissimo i tè in generale.
1: Okay.
0: Preferisco le tisane.
1: Okay.
0: Il tè mi piace il tè verde, però io ci metto limone,
1: sì,
0: tanto.
1: E miele, no.
0: E una puntina di miele. Perché a me il sapore del tè così al naturale
1: non ti piace?
0: A me non piace.
1: E io sì,
0: no,
1: io lo amo,
0: no.
1: Io non ci metto. Allora, se ci mettessi il limone sì, comunque mi piacerebbe.
0: Mentre le tisane le prendo al naturale.
1: Però ecco, non ci metto dolcificanti, non ci metto miele, perché comunque mi piace proprio il sapore vero e proprio. Mi piace molto il tè verde, ma a me piace molto anche il tè nero, quello della
0: no,
1: regina.
0: A me no.
1: Sai come si chiama?
0: Earl Grey,
1: che non lo so mai pronunciare. Vorrei un Earl Grey.
0: Non è green.
1: No, quello
0: no,
1: l'Evergreen è un'altra cosa. Però è buonissimo.
0: No,
1: è buonissimo.
0: È buono se ci metto mezzo un limone intero e un po' di miele.
1: Ok,
0: allora diventa buono.
1: Però tra l'altro una cosa di cui pochi sanno, o molti magari sì, che i tè in generale, il tè verde fa benissimo, ma il tè matcha in particolare è ricco di antiossidanti e addirittura può aumentare l'energia e l'attenzione grazie alla caffeina insieme alla teina, che può favorire una sensazione di concentrazione più stabile. Può inoltre anche contribuire alla salute cardiovascolare nell'ambito di una dieta ovviamente equilibrata. E la combinazione caffeina e L-teanina è stata studiata per attenzione e prestazioni cognitive, come dicevo prima, e contiene anche piccole quantità di vitamine e minerali. Io so che tra l'altro il matcha viene usato molto nella, diciamo, cultura giapponese. Ecco, però ecco, effettivamente come sapore non è niente di così speciale. Forse dobbiamo abituarci, no? Un po' come all'inizio quando esplosa la moda dell'avocado. All'inizio io quando lo assaggiai dicevo ma non sa di niente, insomma non è così buono, ma perché lo mangiamo? Però se lo combini insieme ad altre cose, tipo l'avocado toast, È buono, sì. Quindi magari forse è soltanto una questione di abitudine. Va bene. Eletta Lamborghini, super simpatica, bravissima e bellissima. La salutiamo perché lei ci ascolta sempre. E sai chi ci ascolta sempre? E
0: Salda Vinci.
1: Bravissima. Come hai fatto a sapere?
0: Lo so perché io e Sal ci messaggiamo ogni giorno, capisci?
1: Sì.
0: Con
1: infatti.
0: Rossetto e caffè.
1: Ah, te la canta su WhatsApp.
0: Sempre, sì. C'è la suoneria proprio.
1: Ma pensa un po'.
2: Da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Che?
1: No, non lo so, boh, io ce lo metto sempre.
0: Perché se da Vinci così è passionale.
1: Accende la passione. Va bene, meno male.
0: Accenda la passione.
1: La passione, infatti ci ascoltiamo i Duran Duran.
0: Vabbè, tanta roba però, eh.
1: Questa è bella.
0: Save a Prayer.
1: Dai.

0: ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore dopo Duran Duran e poi le previsioni meteo.
1: È brava, e noi ce l'ascoltiamo.
0: Hai visto?
1: Hai visto?
0: Brava.
1: Bravissima.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
1: Spot. Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
7: Lady.
8: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Lady.
9: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
7: Lady.
11: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
12: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
11: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Buongiorno Lady.
14: Buongiorno Lady.
13: Buongiorno Lady.

0: Sono le 12:03.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
4: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
5: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo, gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
4: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
5: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
4: Il tennis in chiusura, Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev, il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
5: È tutto, a più tardi.
6: Lady Notizie.
7: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sull'incidente ferroviario avvenuto il 25 settembre lungo la linea ferroviaria convenzionale Pontassieve-Sant'Ellero, dove un treno merci ha urtato un convoglio regionale in transito. Al momento non risultano persone indagate. La Polfer ha disposto il sequestro del vagone coinvolto nel deragliamento, mentre gli accertamenti dovranno chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Sorpresa sotto il selciato di Piazza Duomo a Samignato durante i primi rilievi in vista del cantiere che partirà a ottobre per la riqualificazione dell'intera

0: Un evento non frequente per la realtà insulare che merita di essere sottolineato anche per la capacità del presidio di garantire assistenza alle future mamme in condizioni di sicurezza e con elevati standard di competenza professionale. Uno smarrimento con un lieto fine. Sabato 26 settembre la proprietaria di due cani di taglia media ha pubblicato sui principali social un disperato appello per segnalare lo smarrimento dei suoi amati cani nella zona di Volterra. Una pattuglia della polizia impegnata nei servizi di controllo del territorio, una volta individuata l'area dove potevano essersi rifugiati i cani, ha perlustrato più volte le vie limitrofe. A un certo punto, percorrendo una piccola traversa della strada SP15, li ha avvistati mentre vagavano spaventati lungo i bordi della carreggiata. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Con l'addio di Guido Pagliuca, l'Empoli ha già iniziato a lavorare sul futuro della propria panchina. La società azzurra è chiamata a individuare il nuovo allenatore con la pausa del campionato, che offre però un margine di tempo per compiere la scelta e preparare un modo migliore la ripartenza. Il nome emerso con maggiore insistenza è quello di Matteo Andreoletti. Resta sullo sfondo anche una soluzione interna con Lorenzo Tonelli tra le possibilità. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su goonews.it.
1: Lady, la musica.

0: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!
1: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Lady.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
1: Lady.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd. Arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
8: Radio Lady.
9: Prenota subito i tuoi auguri 0571 77 256.
8: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: rientriamo in diretta alle 12:19 per il nostro appuntamento di questo lunedì 28 settembre con Ottica Blu di Empoli, ed è un piacere per me oggi ospitare qui in studio tutta la famiglia Soverini. Partiamo da Andrea. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato. Tiziana Perini, moglie di Andrea e mamma anche di questi due splendidi ragazzi, Gloria e Gabriele Soverini. Ben trovati.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, noi conosciamo già Gabriele, abbiamo già conosciuto Tiziana e già Andrea, e oggi finalmente quindi abbiamo l'altro pezzo mancante della famiglia, che è Gloria, che per motivi di studio insomma non è mai potuta venire qui in studio, quindi oggi è bello averti qua. Allora, intanto la presentiamo, Andrea, certo. Partiamo proprio da lei, prima di entrare nell'argomento di oggi.
1: Sì, buongiorno a tutti intanto. Gloria, anche lei come Gabriele, sono tutti e due optometristi e lavorano all'interno dell'attività entrambe, e Gloria sta studiando, è il secondo anno adesso, ortottica.
0: A Firenze?
1: A Siena. Ortottica, Università di Medicina di Siena.
0: Di Siena. Allora, quindi il primo anno di ortottica, ecco, che figura professionale è quello dell'ortottico?
3: L'ortottista è quello che va a fare la riabilitazione visiva a bimbi, adulti, quello che mette le bendine sugli occhi ai bimbi, detta
0: male. Ah, ho capito.
3: E che va a prescrivere i prismi in caso una persona veda doppio o in caso di trauma.
0: Quindi va a far lavorare anche gli occhi a livello muscolare,
3: sì.
0: No?
3: Sì.
0: Quindi magari va a correggere quelli che possono essere i difetti visivi oppure le lentezze, no? Ogni volta si vedono questi bambini che hanno questi occhi bendati, uno fasciato, uno no, che serve per far lavorare l'altro, immagino.
1: Pigro, esatto.
0: Proprio, giusto, no? Perché l'occhio pigro, bravo, anche a me dicevano avevo l'occhio pigro, vabbè, quelle cose. Va bene. Allora, quindi primo anno, quanto dura il percorso universitario? Così poi finiamo.
3: Dura tre anni in totale.
0: Tre anni, e quindi poi al terzo anno diventi ortottista.
3: Sì.
0: Ok, quindi poi lavorerai sempre nel negozio di famiglia con questa però nuova professionalità.
3: Sì.
0: Va bene, allora Tiziana, mi dispiace, oggi sei in piedi, però insomma noi è un piacere averti qui. L'argomento di oggi però sono le lenti a contatto.
1: Esatto.
0: A contatto, quindi cosa si può correggere con le lenti a contatto e poi soprattutto che tipo di lente a contatto, perché lente a contatto immagino che negli ultimi 20 anni abbiano fatto
1: un'evoluzione
0: pazzesca, e anche come mantenerle, come manutentarle, cioè come tenerle anche efficienti, no? Perché
1: esatto.
0: Insomma sono un po' più delicate rispetto agli occhiali.
1: Bisogna avere molto rispetto.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: La qualità visiva indotta dalla lente a contatto è molto superiore all'occhiale,
0: certo.
1: Campo visivo totale, non ho l'effetto dell'ingrandimento o rimpicciolimento che può creare l'occhiale. E oggi effettivamente si correggono tutti i difetti visivi. Oltre che la classica miopia, ipermetropia, astigmatismo, si possono combinare anche con la presbiopia, quindi le lenti progressive, bellissimo mondo, ridà una sorta di giovinezza alla persona, vedo lontano e vicino con la stessa potere correttivo, col mio occhio naturale, bellissimo come
0: sensazione. Quindi come succede con le lenti, no? Con gli occhiali che ci permette di vedere
1: lontano,
0: sia da vicino che da lontano, così si può fare anche con
1: la lente a contatto, con il vantaggio di non aver niente davanti come schermo.
0: Certo.
1: Poi oggi con le lenti si riescono a filtrare tutte le radiazioni dannose, quindi non solo gli ultravioletti ma anche la luce blu, e correggere anche i prismi. Da non tantissimo tempo chi ha problemi di visione doppia con la lente a contatto, si riesce a correggere anche quello, quindi è ancora più performante il mondo.
0: Quindi si è allargato, possiamo dire,
1: sì.
0: la visuale, proprio gioco di parole, lente a contatto.
1: Oggi si corregge veramente tutto.
0: E che tipo di lenti esistono? Perché ricordo tanti anni fa esistevano quelle dure e quelle morbide.
1: Sì, allora, esistono sempre quelle dure, le gas permeabili, le semirigide, lì si correggono difetti visivi un po' più particolari come il cheratocono, post trapianti corneali, chirurgia refrattiva non venuta alla perfezione. Queste sono lenti che mi garantiscono un ottimo passaggio d'ossigeno, un buon comfort visivo e soprattutto vanno a togliere quelle distorsioni legate a una cornea non perfettamente lineare e torno a vedere molto bene. Il business oggi, lo sviluppo maggiore da parte delle aziende sulle lenti a contatto invece morbide, più che altro le usa e getta, mensile qualcosina, ma le usa e getta. Oggi con le usa e getta si fa veramente tanto. Vantaggio delle usa e getta è l'igiene. Igiene,
0: metti,
1: comfort,
0: poi le togli,
1: qualità
0: le
1: visiva, esatto, togli e butti via. Esatto. Poi sulla manutenzione, quello che si diceva, l'altro argomento di oggi, che i materiali sono altamente performanti, il passaggio d'ossigeno maggiore di quello che l'occhio vuole, però purtroppo ce ne sono tanti che usano troppo tempo le lenti a contatto. La lente quelle 2-3 ore prima di andare a letto va tolta. Quando uno è in casa la lente si può levare e finire la giornata con l'occhiale, questo per dare il tempo alle cellule della cornea di riepitelizzarsi. In questo modo il rischio di irritazione o infezione inutile, diciamo, si elimina. Poi l'altra manutenzione importantissima è legato alla sostituzione dei liquidi nella lente mensile. Il liquido per la conservazione va sempre cambiato tutti i giorni, anche quando non si usa la lente a contatto, perché il liquido non è uno sterilizzatore al 100%, mi toglie 90, i migliori 98% dei batteri e dei funghi. Il resto 2-3%, 10% che rimangono inerti per 48 ore, quindi se io non gli cambio il liquido, questi iniziano a moltiplicarsi vista d'occhio, di rischio dopo diventa alto. Ecco perché lo sviluppo sull'usa e getta. Questo problema
0: così
1: non c'è
0: questo
1: più.
0: Uno non ha il bypasso. Problema di doverla manutentare, così.
1: Soprattutto chi mi usa la lente a contatto poco, me lo usa 3-4 volte alla settimana. È molto facile che si dimentichi di non cambiare il liquido. Usa e getta, risolve il problema.
0: Quindi le lenti a contatto non sostituiscono comunque gli occhiali?
1: No, non al 100%.
0: È meglio accompagnare entrambe le cose per dare appunto all'occhio la possibilità
1: di rigenerarsi, riossigenarsi, riepitelizzare le cellule corneali. Questo sempre. Chi me le usa dalla mattina appena sveglio, le toglie l'attimo prima di andare a letto, dopo 8-10 anni, un problema se lo va a cercare.
0: Quindi immagino una persona che non ha tanta pazienza, tanta voglia di stare, lente a contatto forse non sono la soluzione, a meno che non usi quelle giornaliere
1: è un po' di rispetto, ma poi dopo la qualità visiva è molto più bella.
0: Questa cosa della qualità visiva mi affascina, no? Cioè è molto più alta delle lenti a contatto.
1: L'occhiale da miope, quando uno lo guarda, miope un po' medio alte, si vede l'occhio piccolino, il viso che si stringe.
0: Sì, è vero, l'estetico magari è un po' più.
1: È più bruttino, ma lui percepisce anche un mondo più piccolo. Quindi fargli percepire il mondo naturale con il potere direttamente sull'occhio è veramente bello. Ecco la difficoltà delle persone a non togliere la lente a contatto. Tutti lo vogliono portare fino all'attimo prima di andare a letto perché è una
0: qualità visiva migliore.
1: Poi, certo, però se lo vogliamo portare per tanti anni, un po' di igiene, un po' di rispetto è l'ideale.
0: È l'ideale. E la scelta di una lente a contatto un po' più morbida, un po' più rigida, giornaliera, va in base appunto all'abitudine di vita
1: visivo,
0: o al difetto?
1: A tutte e due.
0: A tutte e due.
1: Tutte e due. Tendenzialmente è il difetto visivo che comanda e la qualità lacrimale. Poi non posso mettere una lente semirigida a uno che mi gioca a pallone.
0: Quindi anche gli sport sono importanti.
1: Poi nulla vieta di dire uso la semirigida tutto il giorno perché è quella che mi dà la performance visiva migliore e vado sull'usa e getta quelle 2 ore che gioco a pallone, che è una soluzione fattibilissima. Io ho tanti ragazzi che vanno in bicicletta e in bicicletta non gli metto le lenti multifocali perché mi perdono la rapidità di messa a fuoco a 2 metri di distanza. Lì la lente a contatto dedicata allo sport.
0: Quindi esistono proprio.
1: Si studia il prodotto per l'esigenza del cliente.
0: Per personalizzarlo sempre di più, un po' questa, no? La nuova frontiera, possiamo dire.
1: Esatto.
0: Un prodotto sempre più adatto a me, alle mie esigenze, al mio stile di vita, insomma, sport e tutto quello che faccio.
1: Esatto.
0: Quindi anche il problema, diciamo, del doppio occhiale, una parte quello si potrebbe risolvere anche con delle lenti, ma appunto danno la possibilità. Però con la lente a contatto non c'è più.
1: Quindi
0: di dover leggere, quindi indossare un paio di lenti, vedere da lontano, oppure altri difetti, ne metto una
1: e risolvo. È una soluzione che mi piace consigliare tantissimo a chi fa fatica ad abituarsi al multifocale, l'occhiale progressivo.
0: Sì.
1: Lente a contatto non deve abituarsi, è quella la visione. Tutto all'interno della mia pupilla, metto a fuoco lontano e vicino, velocissimo.
0: Ma per quanto riguarda i costi, cioè non è più costoso una lente a contatto giornaliere?
1: Sì.
0: Perché ovviamente le devo cambiare tutti i giorni, quindi c'è. Ovviamente
1: allora,
0: le devo, come funziona? Ne prendi un.
1: Ci sono varie opzioni, diciamo il pacco più conveniente è quello grosso da 90 o da 180 lenti. A livello di costo rispetto a una mensile. Se uso la lente 4 volte alla settimana o meno, conviene l'usa e getta. Costo e igiene. Chi le usa tutti i giorni, in fondo all'anno, ha un 20 o 30% di risparmio con la mensile. Chi le usa tutti i giorni? Dovendo stare un po' più attenti, come dicevo prima, a cambiare il liquido tutti i giorni, anche perché se rimetto il liquido a bagno la lente a contatto a bagno nel liquido vecchio, io faccio questo esempio ai miei clienti: conserveresti l'acqua della vasca per farci il bagno il giorno dopo?
0: No.
1: Esatto, esatto. I batteri non si vedono, ma batteri
0: ci sono
1: tantissimi, sì, tantissimi. Sì. Questo è il grosso rischio. E il liquido, bisogna stare attenti a quale liquido usare per quella lente a contatto. Non è vero che sono tutti uguali, perché va studiato per il tipo di lacrima, quindi i depositi proteici che ho alla mia lacrima, ma anche la tipologia di materiale della lente a contatto necessita un tipo di liquido diverso.
0: È vero.
1: E gli shock termici, tanti non ci stanno attenti.
0: È vero.
1: Tutti i liquidi non devono superare i 30 gradi di temperatura, quindi quando si comprano, d'estate diamo la borsa a frigo col ghiaccio, se uno non va a casa subito, ma bisogna starci attenti, come andare a comprare il gelato al supermercato.
0: E non lasciarli ovviamente al sole, non lasciarli in macchina, perché altrimenti, come tutte le cose, si deteriorano, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi d'estate uno può tenere anche in frigo, no? Troppo.
1: No, troppo, non devono superare i 30 gradi in casa,
0: sì.
1: È difficile che si superino.
0: Sì,
1: è il trasporto, allora arriva a casa dopo 10 minuti, va bene tutto. Le tengo in macchina tutto il giorno,
0: Ci vuole proprio. Quindi ci vuole un pochino più di attenzione, però
1: conoscenza.
0: Insomma, ecco, niente di poi così complicato. E quando uno ha un buon liquido, insomma, lo cambia seguendo le indicazioni appunto del proprio optometrista, insomma, del proprio ottico, quindi insomma, riesce comunque a mantenere, insomma, le lenti.
1: Una sicurezza.
0: Perché la cosa più pericolosa è proprio la contaminazione batterica,
1: yes.
0: Per capire, no?
1: Sì.
0: Che può portare dei problemi. Ma lo chiedo a loro, che loro sono giovani, no? No, 24, quanto avete fatto?
2: 24,
0: io sono molto giovane. Ma non erano tornati un po' di moda gli occhiali oggi, no? Perché di lente a contatto andavano tanto di moda anni fa. Ora sapevo che erano tornati molto di moda anche le classiche
4: gli occhiali. Sono tornati di moda.
0: Fra i giovani, cosa vi sentite di consigliare? Cioè, scelgono di più le lente a contatto perché hanno difficoltà a portare gli occhiali o invece.
4: Dipende molto dalla persona. Alcuni mi scelgono l'occhiale perché gli piace anche tenere qualcosa sul viso che gli cambia un po' anche la forma, apparenza e così. Altri, cui fanno sport o amici, che portano solo lenti a contatto.
0: Quella che ormai è una questione di abitudine.
4: Sì. Dipende molto da quello.
0: Dipende da quello. E, Gloria, ora vieni a Virginia, figurati. Io ribattezzo tutti, non è un problema. Gloria, ecco, nei tuoi studi, per esempio, c'è qualcosa che ti fa appassionare particolarmente a questa professione? Cos'è la cosa che ti dà? Magari anche visto che lavori anche, perché poi insomma lavori anche già nel negozio con la tua famiglia, quindi cos'è la cosa più bella, insomma, che ti dà questo lavoro? I bambini.
3: Sì, sono quelli che mi danno più soddisfazione se viene fatto bene e perché c'è un rapporto più giocoso rispetto a un adulto. La parte più difficile è parlare con il genitore, ovviamente, però non so, i bimbi sono danno
0: soddisfazione, sì. Il genitore un pochino meno,
3: sì. Giustamente.
0: Vabbè, perché magari il genitore ha tante altre cose a cui pensa in testa.
1: Quando si affaccia la prima volta a un difetto visivo del bimbo, che magari loro non ce l'hanno, la sensazione è un po' forte.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Spiegargli che alla fine si corregge tutto senza problemi. Far capire al genitore l'importanza di usare l'occhiale è la parte un pochettino più difficile, chi non l'ha mai usato.
3: O di mettere la benda, che l'occhiale è più masticabile, mettere la benda e spiegargli bene quando
0: usarla, come usarla.
3: È molto più difficile se non c'è già passato.
0: Se non c'è già passato. È vero, questo è sicuramente comprensibile. Allora, siamo in chiusura, quindi intanto grazie a tutta la famiglia per essere stati con noi oggi. Grazie a Gloria, davvero in bocca al lupo per i tuoi studi, perché insomma sei il primo anno. Quanti esami hai già dato? Devi dare? Infatti sei prima, hai iniziato ora praticamente.
3: Me ne manca 5 su 20.
0: Ah, però, insomma, quindi basta.
1: Contento.
0: Bravissima.
1: Con anche una buona media,
0: quindi insomma, complimenti davvero. Quindi grazie a Gloria, grazie a Gabriele Soverini, grazie a Andrea
1: grazie a
0: Tiziana, che oggi appunto ha lasciato giustamente il posto alla figlia, insomma, ma sei stata comunque presente con noi. Grazie davvero Ottica Blu di Empoli. Grazie.
3: Grazie.
4: Grazie, buona giornata.
5: Questa è Lady.

0: Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12:15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady. Lady.
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
7: Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Questa è Lady.
4: Good morning.
1: Buongiorno Lady.

0: mia anima, ho la mia anima.
1: No, dovresti fare come fa lui.
0: Ho la mia anima e non mi riesce.
1: Nemmeno a me, infatti è meglio non farlo, soprattutto in radio. Sì. Comunque, allora, bentornati, questa è sempre Radio Lady, sono le 12.42, io sono Simone Ursi e di fronte a me ho Cristina Ferniani. E si sa che quando, tra l'altro oggi non abbiamo fatto il vero e falso.
0: È vero. Però... ce l'hai una così veloce da sottoporci?
1: Allora facciamo così, fai partire la canzone, dopo The Colors ti sfiderò al vero e falso.
0: Vai, vai, grande Simo. Però oggi lavori solo te.
1: Sì, va bene, ma sarà difficile.
0: Ne fai due.
1: No, vabbè, due difficili.

0: cassa. Nana. Ah. Dimmelo che fai in diretta. Va bene, siamo pronti per questo vero e falso, il più difficile della storia, signore e signori.
1: Vai.
0: Qui siamo a sfidare la campionessa per ben 3 settimane di fila.
1: Esagerato, ora ti crei tutte le aspettative e poi faccio schifo.
0: No, no, no, no, vincerai anche questa, lo so. Sei pronta?
1: Vai.
0: Cristina, se metti una bevanda calda in frigorifero, si fredda sempre più velocemente rispetto a quando la lasci raffreddare a temperatura ambiente prima di metterla dentro.
1: Non ho capito nulla.
0: E
1: allora,
0: infatti,
1: se io ho una bevanda calda,
0: se metti una bevanda calda in frigorifero
1: e la metto in frigorifero, non si fa, vabbè,
0: si fredda sempre più velocemente rispetto a quando la lasci raffreddare a temperatura ambiente prima di metterla dentro. Secondo te è vero o è falso?
1: È falso. Ho sbagliato.
0: Ha vinto.
1: Non ci credo.
0: Ed è falso, perché è falso. Metterla subito in frigorifero può sembrare intuitivamente più efficace, ma una bevanda molto calda trasferisce calore all'ambiente del frigorifero e può anche aumentare temporaneamente la temperatura interna. La velocità di raffreddamento dipende da diversi fattori. E la prima l'ha azzeccata.
1: Oh.
0: Ragazzi, non riusciamo a schiodare da quella sedia. Non c'è verso.
1: Lo so. Vai, vai, sono pronta, sono nata pronta.
0: Il vetro di una finestra può diventare più spesso nella parte inferiore, semplicemente perché nel corso degli anni il vetro scorre lentamente verso il basso.
1: È vero.
0: Signori.
1: Il vetro è un semiliquido, non è proprio un solido.
0: Signori.
1: Sì.
0: 28 settembre, lunedì alle 12:47 ce l'abbiamo fatta. A battere Cristina Fegnani?
1: No.
0: Perché è falso.
1: Non è vero.
0: Detto lo io, è falso. Perché è un vecchio mito, cara Cristina Fegnani. Il vetro comune è un solido amorfo e non scorre lentamente a temperatura ambiente in questo modo. Le differenze di spessore delle vecchie lastre dipendono principalmente dai metodi di produzione. Ciao!
1: Oh, vabbè, però la prima l'ho azzeccata.
0: La prima l'ho azzeccata.
1: Quindi in realtà non
0: da
1: mi hai battuto.
0: Allora, l'ultima, se ci sta tempo?
1: Vai.
0: Se azzecchi questa.
1: Dai.
0: No, così mi fai paura. Basta.
1: Lo so, è tutta sospirata.
0: Hai ragione.
1: Vai.
0: Aspetta, voglio tornare. Va bene, questa.
1: Sta a vedere.
0: Se una persona si trova esattamente sull'equatore e lancia un oggetto perfettamente verso est, senza considerare la resistenza dell'aria, l'oggetto manterrà esattamente la stessa velocità angolare rispetto all'asse terrestre della persona che lo ha lanciato.
1: Sì, ho capito. Ora te sei andato a disturbare Einstein, perché qui ci vuole un esperto di...
0: Te la ripeto.
1: Se una persona... me la ripeti, ma...
0: No, dai. Se una persona si trova esattamente sull'equatore, lancia un oggetto perfettamente verso est. Immaginano.
1: Sì, okay.
0: Senza considerare la resistenza dell'aria, quindi,
1: sì, okay.
0: L'oggetto manterrà esattamente la stessa velocità angolare rispetto all'asse terrestre della persona che lo ha lanciato. Vero o falso?
1: È falso.
0: Ragazzi, non c'è verso. E vince sempre sta figura. Come è possibile?
1: Ci ho azzeccato.
0: Falso, l'oggetto allontanandosi o avvicinandosi rispetto all'asse di rotazione terrestre conserva la propria quantità di moto angolare e quindi non mantiene necessariamente la stessa velocità angolare della superficie terrestre. Signori,
1: signore,
0: sì,
1: e signori,
0: si conferma nuovamente vincitrice Cristina Fegnani.
1: Ho vinto.
0: Che palle.
1: Cosa ho vinto?
0: Nulla.
1: Uffa.

0: Saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella. Tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
5: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Lady.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
6: Lady.
10: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04 81.
11: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
10: Per saperne di più, 0571 9806.
6: Lady. da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
14: Good morning.
15: Buongiorno Lady.
16: Good morning.

0: Oh, ma è Saldavinci.
1: Saldavinci ci piace così tanto e quindi ce lo riascoltiamo più volte. Va bene? Ok?
0: Ma
1: arrabbio, anche perché c'ho fame. È l'ora.
0: Cosa mangerai oggi?
1: Allora, mi sono preparato ieri sera la pasta asciuttina e quindi è rimasta a casa ancora un po', quindi mangerò l'avanzo di ieri.
0: Ma te la scaldi però?
1: Sì, certo, ecco. Chiaramente. Che è? Mangio fredda di frigo. Ma va bene che... Cioè, però un minimo.
0: Vabbè, fame.
1: Fame, sì, tutto.
0: Va bene, quindi buon pranzo, la famosa minestra riscaldata.
1: Esatto.
0: Quindi, insomma, buon pranzo a te, buon pranzo a tutti voi. Noi torniamo insieme mercoledì mattina.
1: Bravissima, esatto.
0: E poi domani mattina con me, va bene?
1: Va bene. Sì,
0: è passato un aereo,
1: cosa è passato? Rimanete sintonizzati su Radio Lady e fate bravi. Ciao.
2: Sono le 13 e 2 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady Notizie.
0: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sull'incidente ferroviario avvenuto il 25 settembre lungo la linea ferroviaria convenzionale Pontassieve-Sant'Ellero, dove un treno merci ha urtato un convoglio regionale in transito. Al momento non risultano persone indagate. La Polfer ha disposto il sequestro del vagone coinvolto nel deragliamento, mentre gli accertamenti dovranno chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Sorpresa sotto il selciato di Piazza Duomo a San Miniato durante i primi rilievi in vista del cantiere che partirà a ottobre per la riqualificazione dell'intera piazza, sono emerse alcune ossa rinvenute quasi di fronte all'ingresso della cattedrale. Il ritrovamento dovrà ora essere esaminato dagli archeologi e dalla sovrintendenza, che dovranno stabilirne natura, datazione ed eventuale interesse archeologico. La cicogna ha fatto di straordinario all'isola d'Elba. Nel giro di poche ore ha portato sull'isola 5 nuovi nati: Aria, Vittoria, Bruno, Diego e Tommaso. 5 bambini, tutti figli di famiglie elbane, che hanno trasformato un evento già speciale, come una nascita, in una piccola festa per il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale elbano. Un evento non frequente per la realtà insulare, che merita di essere sottolineato anche per la capacità del presidio di garantire assistenza alle future mamme in condizioni di sicurezza e con elevati standard di competenza professionale. Uno smarrimento con un lieto fine. Sabato 26 settembre la proprietaria di 2 cani di taglia media ha pubblicato sui principali social un disperato appello per segnalare lo smarrimento dei suoi amati cani nella zona di Volterra. Una pattuglia della polizia impegnata nei servizi di controllo del territorio, una volta individuata l'area dove potevano essersi rifugiati i cani, ha perlustrato più volte le vie limitrofe. A un certo punto, percorrendo una piccola traversa della strada SP15, li ha avvistati mentre vagavano spaventati lungo i bordi della carreggiata. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Con l'addio di Guido Pagliuca, l'Empoli ha già iniziato a lavorare sul futuro della propria panchina. La società azzurra è chiamata a individuare il nuovo allenatore con la pausa del campionato, che offre però un margine di tempo per compiere la scelta e preparare un modo migliore la ripartenza. Il nome emerso con maggiore insistenza è quello di Matteo Andreoletti. Resta sullo sfondo anche una soluzione interna con Lorenzo Tonelli tra le possibilità. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
5: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
4: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
5: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
4: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano, dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa d'omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è venuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
5: Calcio in chiusura: dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
1: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
3: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
2: Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
2: Lady.
6: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
2: Lady.
5: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Vivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Dopo la pubblicità, ascolterai 5 grandi successi. Rimani con noi. Spot.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
9: Lady. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
13: Lady. Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
14: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
13: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
14: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
15: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
16: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
15: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
16: Per saperne di più, 0571 9806.
17: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
18: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
19: Su Lady, 5 grandi successi.

0: grandi successi. Solo grandi successi. Radio Lady, solo grandi successi.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928 nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con 3 gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.
0: Lady, la musica che...

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sull'incidente ferroviario avvenuto il 25 settembre lungo la linea ferroviaria convenzionale Pontassieve-Sant'Ellero, dove un treno merci ha urtato un convoglio regionale in transito. Al momento non risultano persone indagate. La Polfer ha disposto il sequestro del vagone coinvolto nel deragliamento, mentre gli accertamenti dovranno chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Sorpresa sotto il selciato di Piazza Duomo a Samignato durante i primi rilievi in vista del cantiere che partirà a ottobre per la riqualificazione dell'intera piazza, sono emerse alcune ossa rinvenute quasi di fronte all'ingresso della cattedrale. Il ritrovamento dovrà ora essere esaminato dagli archeologi e dalla sovrintendenza, che dovranno stabilirne natura, datazione ed eventuale interesse archeologico. La cicogna ha fatto di straordinario all'isola d'Elba. Nel giro di poche ore ha portato sull'isola 5 nuovi nati: Aria, Vittoria, Bruno, Diego e Tommaso. 5 bambini, tutti figli di famiglie elbane, che hanno trasformato un evento già speciale come una nascita in una piccola festa per il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale elbano. Un evento non frequente per la realtà insulare, che merita di essere sottolineato anche per la capacità del presidio di garantire assistenza alle future mamme in condizioni di sicurezza e con elevati standard di competenza professionale. Uno smarrimento con un lieto fine. Sabato 26 settembre la proprietaria di due cani di taglia media ha pubblicato sui principali social un disperato appello per segnalare lo smarrimento dei suoi amati cani nella zona di Volterra. Una pattuglia della polizia impegnata nei servizi di controllo del territorio, una volta individuata l'area dove potevano essersi rifugiati i cani, ha perlustrato più volte le vie limitrofe. A un certo punto, percorrendo una piccola traversa della strada SP15, li ha avvistati mentre vagavano spaventati lungo i bordi della carreggiata. E passiamo allo sport. Parliamo di calcio. Con l'addio di Guido Pagliuca, l'Empoli ha già iniziato a lavorare sul futuro della propria panchina. La società azzurra è chiamata a individuare il nuovo allenatore con la pausa del campionato, che offre però un margine di tempo per compiere la scelta e preparare un modo migliore la ripartenza. Il nome emerso con maggiore insistenza è quello di Matteo Andreoletti. Resta sullo sfondo anche una soluzione interna con Lorenzo Tonelli tra le possibilità. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
5: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggredire scomparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
6: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
5: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
6: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e in Milano. In molte stazioni il carburante è terminato, prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
5: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
6: È tutto, a più tardi.
7: Lady, la musica che cattura.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Tra poco.
4: Benvenuti.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
2: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.

0: Casa Lady.
1: Benvenuti a Casa Lady.
2: Pam-param, param.
3: Oh, si è già rincominciato.
2: Pam-param.
3: È lunedì, buon pomeriggio.
2: Si è iniziato oggi, ladies and gentlemen, che mancano esattamente, se l'ha detto, 94 giorni, giorni alla fine dell'anno, ragazzi, poco più di 3 mesi, e oggi un santissimo, bellissimo, importantissimo, San Venceslao, che tu sai benissimo essere patrono di quale repubblica,
3: Allora, Venceslao della Repubblica Ceca.
2: E applausi.
3: Davvero?
2: Certo.
3: Ah, infatti, c'è la piazza.
2: Certo, santo amatissimo.
3: È vero, è vero.
2: Repubblica Ceca di Boemia e Slovacchia, perché prima c'è Cecoslovacchia.
3: Certo.
2: Quindi auguri a tutti Venceslao, che
3: ora
2: onestamente non ne conosco, di Venceslao.
3: Nemmeno io, ma ora autonominandomi quella piazza, mi si sono sbloccati i ricordi della mia gita della quinta superiore. Quindi io me ne vado, a rivederci.
2: Piazza San Venceslao, chiunque vada nella Repubblica Ceca.
3: Credo sia la più grande di tutta Europa.
2: Potrebbe
3: una cosa
2: essere
3: del
2: qualche
3: genere.
2: Caratteristica architettonica che la rende famosissima. Auguri a tutti Venceslao e auguri a lui, a Benjamin. Che
3: Button,
2: si chiama così?
3: No?
2: Benjamin Earl Nelson, detto Ben e King, o B e King, che ha deciso di scrivere la canzone Stand By Me, che ragazzi miei abbiamo appena ascoltato. Che
3: grande classicone, ma racconta la storia, dai.
2: Allora,
3: te la
2: lui
3: ricordi,
2: suonava
3: dai.
2: Nel gruppo dei Drifters,
3: sì,
2: famosissimo anni 50. Poi lui scrisse questa canzone Stand By Me, la fece sentire al gruppo e gli disse: ma vai via, falla finita, scappellotti, viene detto.
3: No?
2: Lui si fa ben zitto, si mise un angolo, mi toccò e stette zitto. Poi fece la carriera da solista. Un giorno doveva uscire il suo disco nuovo e c'era bisogno di una canzone di riempimento. I produttori le ha chiesto e lui disse: ma io non ho canzoni pronte, via, una tirala fuori.
3: Dai.
2: Lui disse, vergognandosi: ma io avrei questa qui, ma non garbava nessuno, io
3: metto le mani avanti.
2: Metto le mani avanti. Si mise al pianoforte, faccela sentire, borda scappellotti, e cantò Stand By Me. I produttori dissero: vieni qui, Nini. E la canzone è considerata una fra le più belle, sicuramente con più cover della storia della musica, e ha anche un bellissimo record che è andata 2 volte in testa alla classifica. Nel 61 quando uscì e nell'86 quando era la colonna sonora del film Stand By Me, Il ricordo di un'estate.
3: Bellissimo film cult, di
2: cult su un romanzo di King, se non sbaglio.
3: Ci sta, oh mio Dio, Stephen King, Benny King. Va bene, nulla, scusate. Vabbè, noi ci si emoziona per poco.
2: Altri
3: così,
2: compleanni
3: subito
2: fondamentali oggi, voglio dire Pietro Badoglio, che ha fatto parte della nostra storia, e Aldo Baglio, che ha fatto parte
3: della nostra storia. E tuttora vive e lotta insieme a noi. Stiamo parlando di Aldo Giovanni.
2: E poi lei, vabbè. Brigitte Bardot, scomparsa l'anno scorso.
3: Iconica.
2: Achille Campanile, chi non lo conosca, vada a leggerselo. Lori del Santo.
3: Grande personaggio, però anche lei.
2: Vedi. Hilary Duff, che noi non si caga padre.
3: Poverina, però cantante pop degli anni 2000, va bene.
2: Va bene, gli anni 2000, poi ecco quello, Giovanni Pietro Viesse, quello che c'è il gabinetto a Firenze, si chiama gabinetto.
3: Ci sono le vie.
2: C'è un Viola Club Viesse, e poi una che adoro, Dita Von Teese.
3: Con chi è stata sposata, lo ricordi?
2: Con Madeleine Manson, che coppia.
3: Vabbè,
2: ci ha provato. Con quelli più seri, dai.
3: Va bene, vado io con quelli più seri.
2: Non
3: guarda,
2: che non fossero seri.
3: Ne dico intanto uno, vai, e poi diciamo gli altri. Oggi, 28 settembre 1977, nasce lui, Dario Brunori, conosciuto come Brunori Sas. E noi ce lo ascoltiamo. Al di là dell'amore, nel nostro Benvenuti a Casa Lady.

0: dell'amore, il buon Brunori. Sì. Brunori Sass, bravo Dario,
1: tutto
0: bravo
1: ciò,
0: così.
1: Tutto ciò che si fa per amore.
0: Comunque oggi sarebbe anche il compleanno di Coco Taylor.
1: Cioè sarebbe,
0: Sì, no, nel senso che non l'abbiamo nominato, ma lo diciamo adesso. Coco Taylor, che è una cantante soul e blues leggendaria, nata nel 28.
1: Non è nel nostro mondo.
0: E poi Piero Ciampi, grandissimo cantautore
1: livornese,
0: scomparso negli anni 80, poi veramente diventato
1: riscoperto negli ultimi anni.
0: E quindi ci sono anche tante uscite, ce le ricorda Rolando, che ringraziamo come sempre. Insomma, ci sono in realtà tanti ricordi oggi. Poi le spulcio qualcuno, vediamo che cosa tengo in serbo.
1: Comunque oggi Guglielmo il Conquistatore invade l'Inghilterra.
0: Ha visto?
1: Tu credi,
0: William the Conqueror.
1: Te l'ho detto per quello.
0: 14:31, l'informazione sulla viabilità.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
5: Lady.
4: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12:15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
5: Lady.
8: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Lady.
10: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
10: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
10: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
10: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
11: Questa è Lady.
12: Benvenuti.

0: auguri, auguri a Lorenzo Cherubini.
1: Tu come lo sai,
0: è biondina mia, ieri gli era il suo compleanno.
1: È vero.
0: E non un compleanno qualsiasi, 60 anni.
1: Mamma
0: tondi,
1: mia,
0: tondi.
1: Eterno giovincello lui, su questo non si può
0: ma
1: dire niente.
0: Ma cosa vuoi dire al rapper and disc jockey italiano, che è un grande cantautore. Auguri Lore, vieni a trovarci alla radio. E a questo
1: magari,
0: punto,
1: magari.
0: 60 anni giovanotti, ho letto in questi giorni che ne ha compiuti 80 anche Silvestre Stallone a luglio.
1: Bah.
0: Oh ragazzi, via, ma qui
1: ma
0: i
1: ragazzi,
0: nostri eroi di gioventù
1: sono immortali.
0: Ma cosa li vuoi dire? Comunque, grande giova, auguri.
1: Certo.
0: Te l'hai fatto ieri?
1: No, io non c'ero ieri.
0: Beh, non è
1: domenica.
0: Che, non è, ieri non tu eri in radio, ma vivevi in questo pianeta Terra.
1: No, no, ma io
0: non
1: cioè,
0: li hai scritto.
1: No, ma io stacco del tutto. Cioè, può succedere qualsiasi cosa nel weekend.
0: Ecco, tu dovessi dire una canzone. Ma io guarda caso, ieri, senza saperlo, ho pubblicato su Facebook Gente della notte di Jovanotti.
1: Bella,
0: sapevo,
1: bella,
0: non...
1: ci sta.
0: Te quella canzone che adori di più di Jovanotti.
1: Allora, vediamo, perché Jovanotti è stata una mia passione, ma proprio di bambina.
0: Adolescenziale.
1: Allora.
0: O
1: guarda,
0: infantile.
1: Sì, infantile più praticamente, infantile. Ero veramente alle elementari e c'avevo la raccolta,
0: sì,
1: che ho adorato. 90-95. Secondo me, sì, ti potrei dire, cioè per dire una canzone,
0: ma
1: un
0: dillo,
1: po' più cult, Tempo.
0: Cult, la caga, sì, nessuno. Tempo.
1: Esatto, proprio per quello l'ho nominata.
0: Non è cult, famose... è di nicchia.
1: Sì, ma no, cult perché invece era nella raccolta, quindi è una canzone che ogni tanto,
0: sì,
1: gira. Non è proprio
0: se si fa girare.
1: Oh,
0: bene,
1: ma mi chiedi le cose e poi non ti vanno bene. Se ma sei buffo,
0: polemica...
1: che ti devo, piove. Serenata rap, Serenata rap, la sono a memoria, sotto te la canto.
0: No, no, ecco, no, parliamo di signore, c'è una bellissima giornata. No, il bello è quello.
1: Ma che bellissima giornata, sono brava.
0: Sì, comunque è favoloso, dicono, te ti piacerebbe, te ti dici una cosa e tutti, no, ma allora non lo chiedere.
1: Oh, appunto.
0: Sì, va bene, questa è quella. Va bene. Scriveteci 388 30 30 100. Quale canzone di Jovanotti vi ricorda un episodio, un momento della vostra vita, qualcosa di importante, un matrimonio, un abbandono, un addio.
1: Ma, speriamo di no. Dai.
0: Dai Jovanotti.
1: Comunque,
0: sì,
1: comunque Gente nella notte era bello. Oppure come si chiama quella? Ma quando un giorno sarai lontana.
0: L'hai detto il titolo. Quando sarai lontana.
1: Quando sarai. Mamma,
0: che su quel disco
1: piangere.
0: C'erano dei lintoni fra cui Io ti,
1: sì,
0: cercherò. Chissà se sta dormendo.
1: Lo sai cosa? Mi piacciono tutte.
0: Sì, sì, sì. Grande
1: basta.
0: Lorenzo.
1: Torno dopo in macchina e me lo riascolto. Comunque ci sono notizie ben più importanti.
0: Sentiamole.
1: Allarme per lo spritz tarocco.
0: No.
1: Attenzione, perché qui ragazzi si ride e si scherza,
0: sì,
1: ma a Venezia,
0: che... no,
1: ragazzi,
0: Venezia,
1: hanno sequestrato Avvero le Campari contraffatto, perché praticamente dentro le bottiglie originali ci mettevano le sottomarche.
0: No.
1: Ebbene sì, non
0: brutti,
1: si fa,
0: puzzone,
1: non si fa,
0: si
1: e
0: fa.
1: Soprattutto non si fa in Veneto, ragazzi.
0: Ma ragazzi, la gente
1: seria.
0: Come
1: si fa? Si viene lì apposta.
0: Ma loro probabilmente dicevano: al 20° spritz poi se ne accorgano.
1: Quello può anche essere.
0: Non si fa.
1: Il Freddy se ne accorgerebbe subito.
0: Sì, sullo spritz sì.
1: Anch'io però, te lo volevo dire. Vabbè.

0: Mari, get up and dance with Madonna. Madonna. È la sua danceteria.
1: È un po' diventata danzetteria.
0: Ma è sempre un po' danzetteria. Comunque sì, lo sai che danceteria era il nome del locale dove lei ha firmato il suo primo contratto.
1: Non lo sapevo, perché danzetteria mi ricordo una compilation di musica a discoteca degli anni 90.
0: Certo.
1: Ed era leggendaria la compilation danzetteria.
0: Magari veniva proprio dalla selezione che facevano nel locale di ragazzi, Nuova York. Senti, comunque, poi, a proposito di bere, io vado così, vado per titoli, per rassegna stampa.
1: Rassegnati.
0: Se ti offrono invece un infuso di Kratom, non lo bere, perché è scritto primo caso nel paese in arresto cardiaco dopo aver bevuto. Oh. È una pianta tropicale che può provocare effetti stimolanti o sedativi, in questo caso fin troppo sedativi.
1: Il cuore se ne ha male.
0: Nulla, quindi niente, ragazzi.
1: Non prendete
0: il
1: Kratom.
0: Per oggi solo tisanine normali, vai.
1: Bevete tisane rilassanti,
0: va bene. Volevi dirci qualcos'altro?
1: No, volevo dirvi che ho scritto, guarda, mi brucio un post sull'alcol,
0: perché oramai ci sta
1: un severo ma giusto. Ecco, ok, l'alcol uccide, ma non dimentichiamo quante persone ha fatto nascere.
0: Quindi, che è anche vero, quindi contando, occhio, diciamo, pareggio della questione,
1: diciamo, natalità zero, perché
0: certo per combattere questa cosa della natalità bassa,
1: tutti ubriachi,
0: si potrebbe dare alcol gratis. Meloni,
1: presidente, a noi a fare il militare per le notti di guardia ci davano il famoso cordiale, che era un super alcolico che in teoria ti doveva riscaldare. Sì, era, ci bravano. E forse ecco perché siamo tutti alcolizzati noi che abbiamo fatto il militare, perché fin da lì come quando la tua mamma da piccina ti sbucciavi le ginocchia e ti diceva vai, con un po' d'alcol passa
0: davvero
1: tutto.
0: Ma perché?
1: Tu cominci.
0: Ma poi lo vendevano già i disinfettanti, sia qui perché bisognava.
1: Il mio babbo ci buttava lo spirito, il famoso alcol denaturato.
0: Guarda, a casa mia manca poi e si mette anche nella pasta. Però lo spirito, io non lo so. Tra l'altro,
1: con quell'odore.
0: Sono quelle cose a volte un po' familiari che te dai per scontate. Poi ti confronti.
1: Tu vai in un'altra famiglia.
0: Dici, ma che tu fai? Ma a me mi hanno segnato.
1: Io quando era il primo che non bruciava, non mi ricordo neanche. Io mi ricordo a casa mia, forse neanche la pena, perché ci si sbuccicava sempre, era giusto avere oltre al danno la beffa.
0: Vabbè, vado?
1: Sì, vadi.
0: Vai, c'è un momento di raccoglimento, dai.

0: macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
1: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
0: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
3: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
6: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Lady.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
4: Lady.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Benvenuti a casa Lady.

0: Non so se addirittura sono andati in tribunale per questo fatto che lei ha chiamato il suo disco Miss Italia. Però poi credo le sia stato concesso, insomma,
1: che è stata fatta in questi giorni Miss Italia.
0: È vero,
1: signora,
0: è vero.
1: Chiedo scusa
0: perché non siamo aggiornati,
1: non siamo informati su chi ha vinto,
0: ma ora ci aggiorniamo,
1: cioè, ve lo facciamo sapere, dai.
0: Esatto, esatto. E andiamo invece un po' indietro nel tempo, negli anni 80, che ci piacciono sempre molto,
1: sì.
0: E ci ascoltiamo anche What is Love. Questo è Howard Jones, tra i grandi successi di oggi, e tra poco informazione.

0: Sono le 15:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con Ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
4: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
5: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Mez lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
4: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione europea all'energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
5: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
4: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
5: È tutto, ma più tardi.
6: Lady, la musica che cattura.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Lady.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la...

0: Ormai la metto sempre, ma mi sì, sembra
1: ma
0: giusto.
1: Ma ci sta tutta.
0: Bene.
1: Perché allora dobbiamo, vai, perché lo dobbiamo fare, che noi siamo una radio anche di sport.
0: Ma
1: e lo seguiamo con la giusta competenza.
0: Scusa,
1: anche lì l'Empoli adesso c'è un caos. Ma con l'allenatore, che è successo?
0: Vediamo, non c'è tempo di dirle
1: cioè,
0: tutte.
1: Che l'allenatore dell'Empoli, esatto, che tu sai benissimo essere come un ex portiere.
0: Paiuca.
1: Bravissimo.
0: No, lo so,
1: un
0: ex portiere, cioè, sai.
1: A quanto pare si è dimesso all'improvviso, c'è cioè un certo.
0: Ma avevano detto che non c'era più problemi.
1: E invece dopo
0: c'erano.
1: Mi pare giovedì vennero fuori le notizie che e sabato pam mi si è dimesso Pagliuca.
0: Andiamo su Empoli Channel.
1: Pagliuca si è dimesso e sembra che sia già alla Carrarese, dico sembra, perché qui non ci si capisce più nulla.
0: Vediamo gli ultimi titoli.
1: Vai a vedere gli ultimi titoli, dai.
0: Allora, intanto

0: Bianconi ha diretto l'allenamento in attesa di forse Andreoletti. Andreoletti è un passo comunque, questo ci dicono da Sato ieri, firmerà dopo la risoluzione di Pagliuca
1: che dovrebbe risolvere oggi.
0: Insomma, è così. Via.
1: È un gran casino, ma a proposito di gran casini, anche la nazionale di calcio che tu hai seguito nella partita che abbiamo perso venerdì, se non sbaglio, contro il...
0: Io sto guardando ancora titoli. La Belgique
1: che perdemmo oramai alcuni giorni fa per ben 2-0.
0: Esatto.
1: Non abbiamo fatto una bella figura.
0: Partita veramente brutta.
1: Brutta per noi, loro se la sono goduta.
0: Per l'amor del cielo, se non fosse per Donnarumma.
1: Davvero, se non c'era il buon Gigio Donnarumma, però tu sai benissimo che ora giocheremo contro
0: la Turchia. È vero, l'avevo anche letto.
1: Mamma
0: mia,
1: che
0: prima ho anche letto delle cose apposta. Cerchiamo il riscatto.
1: Quindi
0: Mancini ha rivoluzionato la formazione.
1: Ha rivoluzionato la formazione, ne ha lasciati ben 10 a Coverciano, perché ha detto buon venite neanche
0: tanto, non
1: ragazzi,
0: fatevi vedere,
1: cioè state urti dove siete.
0: No, questo è proprio di scaramanzia a un certo punto.
1: E quindi credo che, guarda, e quello che dicevamo fuori onda è che purtroppo con questi mondiali toppati all'ultimo momento in 3 edizioni noto una certa disaffezione verso la nazionale.
0: Sì,
1: anche venerdì ero in un noto bar del centro, saluto gli amici del Vinegar, c'erano tutti gli schermi accesi sulla nazionale e noi eravamo tutti fuori e tutti ce ne fregavamo
0: è la nazionale di un po' di tempo fa, dai, questo
1: si
0: lo
1: gioca
0: sappiamo.
1: Stasera alle 20:45 in Turchia ed è una partita fondamentale, dai ragazzi,
0: vediamo
1: fateci rinnamorare,
0: fate gruppo, fate squadra, Mancini fai qualcosa,
1: mi ricordi il famoso Matley fa qualcosa e lui voglio la medaglia.
0: Benissimo.
1: Lo guarderai mai il cartone animato di Matley?
0: No, sono troppo grande, mi sa.
1: No, sei troppo piccola. Secondo me
0: perché quando fai, non so se ti riferisci alle cose tue o a quelle dei tuoi figlioli.
1: I Matley, sono troppo, ero io bambino. Avevo anche la maglia di Matley che chiedeva appunto.
0: Ora vado, chi è? Non me lo ricordo.
1: Era
0: proprio.
1: Dentro un cadenato dove loro si rincorrevano fra aerei, poi alla fine l'aereo cascava sempre e il comandante.
0: Ma era il cane!
1: Matley.
0: Sì, non mi ricordavo si chiamasse così. Scusate.
1: Che mentre cascava.
0: Medaglia.
1: Dai Mancio, dai ragazzi, dai Azzurri.
0: Medaglia,
1: voglio. E io avevo una bellissima maglia che ho ancora, non mi starà più, con Matley frontale davanti e di schiena di dietro. La amavo quella
0: bellissima.
1: Era bellissima. Abbiamo qualcosa da mettere in musica per. C'è la colonna sonora di Matley. Ma com'era? E vabbè, andiamo con You
0: Ora
1: and
0: si
1: you
0: cerca,
1: and me,
0: sì,
1: you and
0: sì,
1: I,
0: sì,
1: no,
0: you
1: insomma,
0: and I comunque, vabbè, Delegation.

0: senti che voce proprio adolescenziale aveva qua Hillary Duff.
1: Auguri Hillary.
0: Era il 2005, questa era la sua Wake Up.
1: Che sarà mai?
0: Mamma mia. Bene, bene, ci siamo riascoltati anche questa canzone. Volevi dire qualcosa di sensato?
1: Due notizie fondamentali dal Corriere della Sera. Beautiful, il suo segreto è aver reso familiare l'improbabile e quotidiano l'inverosimile.
0: Sì, cioè, nel senso vederlo tutti i giorni,
1: ecco,
0: alla
1: bravo,
0: fine vuol dire che tu t'abitui, ecco, assuefazione, si chiama così, vai. Ah, basta? C'erano
1: no,
0: due notizie.
1: Anche Elisa Toffoli e Andrea Rigonat, che si lega così.
0: Sì, è il suo marito, sì.
1: No.
0: Si sono sposati?
1: No, ma che? Si separano.
0: No.
1: Te l'ho detto, ci rimane male. Se non te lo volevo dire, zitti, dillo, dillo, dillo.
0: No, io sto male.
1: Finisce dopo.
0: Sto malissimo.
1: 18 anni, credo, se ci leggo male, sono lontano, ci vedo 8 o 18.
0: Non me lo dico
1: insomma.
0: Così, non me lo dico
1: allora,
0: così.
1: Allora fai Erase the Wind, quello che ti ho detto. Non, ma vabbè, torniamo a Beautiful. Il resto di Elisa Toffoli non ci sta più,
0: Mannaggia.
1: Con Rigonate non ci sta.
0: No, guarda, mai lasciato senza.
1: Lo so.
0: Comunque, Annalisa è Madame. Chiamato

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
4: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
3: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
4: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
5: Lady.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Lady.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
10: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Benvenuti a casa.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Coca Zero. Beh, insomma, oggi abbiamo nominato varie bevande, voglio dire, no? Coca possiamo zero. Fare. Poi ora c'è la 00.
1: 00, sì.
0: Come la farina.
1: Come la farina, davvero la farina 00. Poi quando è venuto di moda il lievito madre.
0: Vabbè.
1: Ragazzi, ma sotto il Covid si era tutti imparati a fare. Imparati, senti bello. Si era tutti imparato a fare il pane. Ma perché davvero? Non si impara a fare la benzina ora?
0: Ecco, potrebbe
1: in casa.
0: Essere un'idea. La benzina,
1: ci potrebbe la benzina.
0: Ma c'era quell'epoca dove c'erano personaggi come sì. Grillo che lanciava
1: sì.
0: Tutte le cose alternative.
1: Le macchine all'idrogeno, l'olio di colza.
0: Come è andata a finire te la ma ci sarà qualcuno a rovinarti il motore mettendoci
1: l'olio
0: dentro
1: di
0: l'olio
1: di colza? Vabbè, le macchine ad acqua, inventassero le macchine ad acqua. No, non so, non credo che esistano.
0: Oppure c'erano varie cose. No, vai,
1: no, stavo pensando. L'olio di colza sostituiva il diesel, però, perché bisogna stare attenti.
0: Non stavo pensando
1: a quello,
0: Va bene. No, poi no. C'era tipo la pallina smacchiatrice per non usare il detersivo.
1: Ce n'era.
0: Ma che poi un fondo sicuramente di verità di tutte queste robe ce l'avevano, contro un po' il consumismo, no?
1: Beh, no, contro magari queste cartelle che fanno. Comunque io da Rossi si faceva il conto con gli sconti che dovrebbe essere fatti da certe compagnie.
0: Addirittura
1: file.
0: Che alcuni, cioè vedevo delle foto in cui c'era scritto gasolio finito.
1: Benzina esaurita. Sì, l'ho vista anche la foto. Ai conti che si fanno i Larossi, con quello che si mette noi, si risparmiamo un euro.
0: Però insomma, vedete voi,
1: ragazzi, vuole fare la fila d'un'ora per risparmiare un euro. Tutto fa. Però io e la Rossi ci si infervora anche per i concerti di Marco Mengoni a Milano.
0: Oh.
1: Dopo gli Oasis c'è anche lui.
0: E allora
1: anche te, Marchino, ti ci mette anche te.
0: Ma perché... non perché cioè che fai concerti è normale, eh?
1: No, fa bene
0: ma
1: a fare i concerti, tu sei anche bravo.
0: Carucci.
1: Perché sembra che li faccia, sembra quasi sicuro, in un club molto riservato per sole 500 persone, ma i biglietti vanno dai 100 ai 200 euro.
0: E ci hanno preso gusto.
1: Lo sapevo
0: ma
1: io.
0: Ma non tanto gli artisti, mi sa, sai.
1: Ma io promoter, insomma, chi lo organizza? Però vabbè, Marchino, se ti avanza due biglietti, uno per me, uno per la Rossi,
0: ecco,
1: noi si viene perché...
0: gratis.
1: Gratis, oh, che scherzi, vedo. E poi sembra che sul palco ci siano anche dei tavoli, in mezzo. Insomma, questa è un'esperienza.
0: Palco sui tavoli, nel senso che uno va lì sul palco?
1: Certo, ma sei sul palco e lui è in mezzo alla gente, in platea.
0: Allora, è una cosa che io detesto.
1: Americanate.
0: Sai quando tu vai in quei locali e magari
1: sì.
0: E per l'appunto ti mettono proprio sotto il palco e tu dici, ma dai,
1: no,
0: guarda
1: che
0: tutti
1: figura,
0: in quella.
1: Che figura!
0: Ora in figura, no, magari, però
1: ma
0: comunque
1: no.
0: Si è senti osservato.
1: Quindi chi ci vuole andare farà 26 dati a quanto mi risulta
0: per
1: a Milano per stare
0: sui tavoli sul palco.
1: Ma
0: fate voi,
1: fate
0: voi. Io andavo a vedere gli Oasis.

0: E hai capito, 50 anni i ragazzini e non sentirli, ma tu sei pronto?
1: Yes, sir.
2: Il detto di casa Lady.
1: Le donne chiamano i propri uomini tesoro, amore, cucciolo, il sacchiotto e... visto che sei in piedi,
0: esattamente, ma anche senza cucciolo il sacchiotto, cioè, amore, fermo
1: già che tu sei
0: esatto.
1: In piedi, questa me l'ha suggerita la Rossi, io l'ho capita dopo un anno.
0: Sentiamo.
1: Se esistono i nanosecondi, è molto probabile che gli elfi siano arrivati primi.
0: Ecco, va bene,
1: non l'ha capita la
0: Rossi.
1: Torniamo al problema di prima. Voglio ringraziare il mio benzinaio che nonostante gli aumenti mi fa sempre 30 euro di benzina.
0: Bravissimi,
1: nonostante tutto. La mattina ti garba di più il latte o il caffè? La mattina mi garba che la gente umicai.
0: Ecco,
1: questa è la cosa più bella.
0: Questa è tua.
1: Questa è mia. Ci sono persone che mi sarebbe piaciuto conoscere in un altro momento. Mai, per esempio.
0: Ecco, potrebbe anche essere.
1: La Rossi è una fra queste.
0: Sì.
1: Questi siamo tutti noi, anche tu, cari Irene.
0: Sì.
1: Il cambio di stagione non è quando tiri fuori la giacca, è quando chiudi quella porta finestra della cucina che è aperta da maggio.
0: Esattamente.
1: È quello il momento.
0: E quel momento è arrivato, ragazzi.
1: È quello il momento e chiudiamo come abbiamo iniziato parlando di alcol. Credo di aver trovato il mio posto nel mondo. È al bar.
0: Ecco, quindi... va bene. A proposito di bar, dopo una notizia sui bar, quindi restate con noi. Ma vabbè.
1: Buonanotte.
0: Vabbè, intanto Irene Grandi.
1: Ma senti come
0: la tua Irene ragazza Grandi. Sempre.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa contro la Turchia, che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna bastoni, pronti Caiodé e Raspadori. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo, che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e, se non ci saranno intoppi, già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. Anche Fabio Fognini prenderà parte alla Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato presso la Rafa Nadal Academy di Mallorca in occasione del 10° anniversario. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico, che affronterà il team Rafa guidato da Rafa Nadal in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale del circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: A leggere al buio. Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
6: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady.
8: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 98 06.
10: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Ladies and gentlemen, signore e signori, io, come consigliato da Irene Rossi, vo a preparare Roberto Mancini alla partita di stasera.
1: Non vado
0: in Turchia, gli darò un colpo di telefono,
1: gli
0: dirò mancio.
1: Ma
0: la Rossi mi ha detto: metti questo qui, quello di là.
1: Perfetto.
0: Così e poi.
1: Vedrai che con lo stesso
0: peggio
1: tutto
0: di quello che si è fatto, eh? Quindi, ragazzi, in bocca al lupo ai nostri azzurri, rimanete con Irene Rossi, che ha una puntata ricca.
1: Ricchissima.
0: Se non c'è tanta gente, c'è la Rossi. Andiamo, ragazzi.
1: Ma che
0: ce ne frega? Io vado in mancio. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.

0: sono le 16 e 0 minuti. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely AX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Lady Notizie.
3: Bentrovati. Una donna di 92 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle 7.30 a Pancole, nel territorio di Strada Inchianti. La vettura sulla quale viaggiava insieme al marito è finita contro un albero. L'uomo è rimasto ferito. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i soccorsi e gli accertamenti sull'accaduto. L'incidente è avvenuto nel territorio di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. La Guardia di Finanza ha eseguito 14 misure cautelari personali nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze su un presunto traffico organizzato di cocaina. Le misure sono state eseguite nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Milano. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura di DA riguarda 14 persone di nazionalità straniera, 9 sono state sottoposte alla custodia cautelare in carcere e 5 agli arresti domiciliari. Alcuni degli indagati, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, risultano irreperibili sul territorio nazionale. E ancora cronaca, un 34enne di nazionalità marocchina è stato arrestato a Firenze dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per contrastare lo spaccio. Gli agenti dei commissariati di San Giovanni e Rifredi, insieme alla Polizia Locale, avevano acquisito informazioni su una presunta attività di spaccio nei pressi di Viale Don Minzoni. Durante un servizio di osservazione, il 34enne è stato visto entrare e uscire da un condominio. Assalto nella notte a una gioielleria di Pontedera poco prima dell'alba, intorno alle 3.30, quattro persone hanno preso di mira il negozio sfondando le inferriate con un'auto di grossa cilindrata e poi infrangendo le vetrate con asce e un tombino. Una volta all'interno i malviventi hanno fatto razzia di gioielli e orologi. Per impedire alle telecamere di riprendere le loro mosse hanno inoltre svuotato alcuni estintori, saturando di polvere l'area. La banda è riuscita a lasciare il negozio pochi istanti prima dell'arrivo della polizia. Oltre 3.500 persone e più di 50 associazioni sportive hanno animato ieri Casa Bonello per la 15ª festa dello sport del comune di San Miniato, trasformando l'area sportiva in un grande spazio dedicato al movimento, alla socialità e alla scoperta delle diverse discipline. Una partecipazione particolarmente significativa per una manifestazione cresciuta negli anni e capace di richiamare pubblico anche fuori dal territorio comunale. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite da Iris nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
4: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
5: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
4: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
5: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
4: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
5: È tutto, a più tardi.
2: Lady. La musica che cattura.

0: 3%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
2: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
11: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: con Irene Rossi.
1: 3, 2, 1, go. E allora di nuovo ben trovati. Questo è il nostro Liberi Tutti e fino alle 19 stiamo insieme come sempre. Si parte però ancora dalla musica. Oggi vi ho fatto ascoltare i Beatles. L'avete sicuramente riconosciuti, la canzone famosissima She Loves You. E voi penserete usciva oggi. In realtà no, ma vado a parlarvi di un aneddoto che probabilmente, perché alcune cose poi entrano nei cassetti delle leggende e non c'è niente di certo al 100%, però sembra che proprio oggi, il 28 settembre del 1963, insomma, su una stazione americana di New York che si chiamava Wins, un disc jockey famoso all'epoca che era Murray the K fece ascoltare per la prima volta questa canzone proprio sulla stazione radio che era appena uscita in America per una piccola etichetta Swan, loro gli inglesi Beatles, e decise lui di mettere questa canzone in una sorta di gara di gradimento tra ascoltatori, cose che venivano fatte all'epoca nelle radio, insomma, molto carine. E questa canzone è arrivata terza su 5, oltretutto non ha nemmeno vinto, non è che sia stato proprio quell'esploit che uno si potrebbe aspettare, insomma una canzone inizialmente passata inosservata, ma solo per poco, perché 4 mesi dopo esplodeva la Beatlemania e Murray diventerà di fatto il quinto Beatle. Storia che passa anche dalla giornata di oggi, 28 settembre. Come detto, insomma, noi onoriamo sempre un po' la data odierna, però nel 2026, il 28 settembre, succede che ormai sappiamo chi ha potuto comprare questi benedetti biglietti degli Oasis. Ho visto anche dei post, anche lì però tutti ripostati, tanto che non so più cos'è un meme e cos'è la realtà, però insomma di loro, proprio gli Oasis, che dicevano grazie, tutti i biglietti sono finiti, chi non li ha presi, detto bene, affari vostri. E non lo so, però ci potrei credere che gli Oasis rispondano così e mandino, pubblichino un messaggio del genere sui loro social. In ogni caso, l'avete capito, nessuno di noi conoscenti e vari sono tra i fortunati, e nulla, noi ci limitiamo ad ascoltarli online. Rock and Roll Star, e vabbè dai, che ogni tanto, anche se sono un po' antipatici, li passiamo lo stesso, li passiamo anche con questo grande successo da Definitely Maybe, ancora una volta a Liberi Tutti.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Nations League, l'Italia parte male al debutto con il Belgio, lo 0-2 casalingo è comunque una speranza, un dovere a fare meglio contro la Turchia, gara dalla quale si potrebbero trarre le prime conclusioni di classifica. Intanto le altre gare, spettacolo tra Inghilterra e Spagna, il 3-2 finale per gli iberici arriva al termine di 90 minuti senza pause da una parte e dall'altra. Cade la Germania, 1-0 contro la Grecia, bene l'Olanda, 2-1 alla Serbia. Il Portogallo si aggiudica la sfida con la Norvegia 2-1 il risultato finale, grazie anche al gol di Gonzalo Ramos. Serie A, l'Atalanta annuncia il prolungamento fino al 2031 del contratto di Giorgio Scalvini, un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente. Questo è quanto si legge nel comunicato del club bergamasco, che poi chiosa. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni personali e di squadra. Cambiamo argomento, Formula 1, Baku vincerà se la termine di una gara dove succede di tutto, ma questa volta la rimonta di Antonelli, partito dalla 16ª posizione, si ferma alla 5ª. Russell è seguito sul podio da Verstappen e Hajar. Ferrari 4 Leclerc e 6º Hamilton. Classifica generale: Antonelli 302 punti, Russell 236, Hamilton 199. Prossimo appuntamento in Bahrain il 4 ottobre, giornata in cui si correrà anche il motomondiale in Giappone. Superbike, a 14 anni dall'ultimo trionfo azzurro, quello di Max Biaggi sull'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo, ovvero Nicolò Bulega, il quale suggella a Cremona una stagione da dominatore con 26 vittorie su 30 fino ad ora, con la Ducati Panigale V4R. E chiudiamo con il basket, Serie A, prima giornata di campionato, vincono all'esordio Milano 83-79 su Trieste e Virtus Bologna 90-69 su Varese. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Liberi tutti!
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
8: Lady. Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
9: Lady.
10: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
11: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
12: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
11: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
13: Ma io questa non me l'avevo.
11: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
8: Lady.
4: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
6: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
4: Fanno anche massoterapia?
6: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
4: Ci vado subito allora.
6: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
4: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
9: Lady.
14: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
15: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
14: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
15: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
16: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
17: Liberi tutti, liberi tutti.
18: Tra poco su Lady.
16: E come avete sentito tra pochissimo, siccome è tornata la nostra settimana dedicata all'otto volante, noi giochiamo con voi, quindi se vi va cominciate a prenotarvi allo 0571 77256 oppure 57 per giocare con noi.

0: Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
1: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona, la valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
0: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
2: Avete sentito che stiamo giocando con questo nostro sponsor My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Hai difficoltà a perdere peso nonostante dieta e impegno, oppure vuoi capire meglio come funziona il tuo metabolismo? Da My Nutritional il percorso parte da una valutazione personalizzata della persona e dallo studio del metabolismo attraverso la calorimetria indiretta, strumento utile per conoscere il proprio dispendio energetico e impostare il percorso nutrizionale in modo ancora più preciso. Un approccio utile anche nei casi di dimagrimento difficile, quando insomma i risultati sembrano non arrivare nonostante i tentativi. Chiamateci allo 0571 77256 oppure 77257 per giocare con noi e vincere vari premi. Intanto ci sono tre premi con i tre primi numeri estratti con l'estrazione di sabato 3 ottobre sulla ruota di Firenze, che sono una visita nutrizionale piano alimentare del valore di 106 euro, test come secondo estratto di composizione corporea e calorimetria indiretta del valore di 75 euro, ma anche con il terzo estratto un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale e poi vari premi jolly per My Nutritional, che questa settimana è con noi col nostro lotto volante. My Nutritional propone percorsi nutrizionali personalizzati dedicati a chi desidera perdere peso, migliorare la composizione corporea e ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile nel tempo. La valutazione quindi non si limita al peso sulla bilancia, ma a composizione corporea, analisi del metabolismo sono tra i test effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma davvero il nostro organismo, evitando percorsi standard che sarebbero invece uguali per tutti. E allora, tra i premi jolly che potete riuscire ad avere ovviamente chiamandoci e avendo la fortuna di azzeccare i numeri giusti, c'è il libro Il metodo My Nutritional oppure un voucher da 30 euro ovviamente sempre da spendere da My Nutritional, o vari ebook con temi vari tutti interessanti che possono trattare l'intestino ma anche la fibromialgia, la menopausa, la dieta flessibile. Quindi se siete curiosi chiamateci allo 0571 77256 oppure 77257 per giocare con noi in diretta. Vi ricordo ancora che stiamo giocando con Lotto Volante questa settimana con My Nutritional. Grande attenzione comunque anche alla nutrizione sportiva e appunto allo studio del microbiota intestinale. My Nutritional segue infatti sportivi amatoriali e agonisti con percorsi studiati per supportare energia, prestazione, recupero e composizione corporea, adattando l'alimentazione al tipo di sport, agli allenamenti e agli obiettivi individuali. Grazie alla collaborazione con laboratori altamente qualificati, presso My Nutritional è anche possibile effettuare approfondimenti specifici come il test del microbioma intestinale e i test di nutrigenetica, strumenti avanzati che possono affiancare il percorso e contribuire a renderlo ancora più personalizzato e mirato. Allora, se siete curiosi di scoprire tutte queste cose sul vostro corpo, fatelo e chiamateci allo 0571 77256 oppure 77257, come detto, per avere la possibilità di partecipare all'estrazione di sabato 3 ottobre e come sempre vi ricordo sulla ruota di Firenze, in questo caso tre premi per i tre primi estratti del valore di 106, 75 o 50 euro il terzo estratto, ma anche tanti premi jolly per voi. E io vi ricordo che potete anche prenotare da My Nutritional telefonando al 320 96 52 987 oppure potete visitare il sito mynutritional.it o ancora seguirli su Facebook e Instagram seguendo il profilo della nutrizionista empolese Susanna Agnello. My Nutritional, quando dimagrire è difficile, conoscere meglio il tuo organismo può fare la differenza. Si trova a Empoli, al limite sull'Arno, a Signa, a San Miniato Basso e Fucecchio. Se per questa manche non ci sono chiamate, io vi ringrazio per aver giocato con noi.

0: macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
1: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
0: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
3: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Lady, Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
5: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
4: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
6: Lady.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
12: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
13: Radio Lady cresce sempre di più, fallo insieme a noi.
12: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
14: Liberi tutti con Irene Rossi.

continua con la musica nel nostro Liberi Tutti. Questa era Tame Impala con la sua Loser, mentre noi tra poco invece andiamo ad informarci come sempre con l'edizione dei notiziari, quella delle 17, e andiamo poi nella prossima mezz'ora anche a parlare di storia dell'arte, come sempre lo facciamo con il nostro prof a domicilio. Pietà.

0: sono le 17:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
4: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
5: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre. E in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, e l'ambasciata tedesca.
5: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Posta.
4: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
5: È tutto, ma più tardi.

0: lassù.
1: Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
2: Spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
5: Lady.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
5: Lady.
9: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
8: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
8: Un'emozione che non finisce mai.
5: Lady.
10: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
11: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
12: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
11: Per saperne di più, 0571 9806.

0: Eccoci qui, oggi torna il nostro prof a domicilio, come sempre adesso lunedì, allora noi gli diamo subito il benvenuto, ovviamente bentornato e bentrovato qua su Radio Lady, ciao ad Alessio Matteini.
1: Ciao a voi e buon pomeriggio.
0: Eccoci qua sempre col suo aplomb, prof, come stanno andando intanto queste prime settimane scolastiche?
1: Abbastanza tranquille.
0: Sono tranquille. Ancora non hanno avuto tempo di annoiarsi ancora, ragazzi.
1: No. Poi ancora non hanno ripreso, insomma, gli impegni seri. Perciò esatto. Le settimane la vivono sempre con un'aria ancora molto estiva.
0: Ecco. Più leggera, ci sta.
1: Molto leggera, sì.
0: Va bene.
1: Insomma, finché non ci sono i compiti in classe, va tutto
0: bene.
1: Poi,
0: esatto. Si vive ancora in pace. Vabbè, giustamente, poi ci racconterai. Allora, noi invece oggi non ci andiamo leggeri, perché invece andiamo a parlare, insomma, di pittura fiamminga del buon Jan van Eyck, anzi Jan si legge, Jan van Eyck, forse, sì.
1: Per noi è sempre un po' problematica, no, perché essendo pittori fiamminghi rischiamo sempre di sbagliare. Comunque si dovrebbe pronunciare, qualcuno forse se lo sarà
0: sì,
1: con
0: sì,
1: più
0: sì.
1: certezza mi collega, Jan van Eyck, o meglio io ho sempre pronunciato Jan van Eyck.
0: Ma no, ma è giusto come dici tu ora che ci penso, non so perché mi è uscita così, è uscita un po' inglese. Va bene, e parliamo di un'opera, però oggi ne abbiamo già parlato tra l'altro in passato, insomma si tratta di un pittore famosissimo, se il nome non vi dicesse nulla, appena vedete un paio di quadri secondo me vi viene in mente, e oggi parliamo proprio di uno di questi, che è molto particolare tra l'altro, un po' mistico, ma sicuramente sempre
1: esatto.
0: molto simbolico.
1: Sì, è un'opera a carattere sacro, religioso, che Jan van Eyck realizza assieme probabilmente al fratello Hubert per la cattedrale di Gand. Siamo in Belgio, pieno delle Fiandre. Un'opera datata tra la metà degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 del 400, ed è il cosiddetto polittico dell'agnello mistico. È un'opera di notevoli dimensioni, perché insomma è 3 metri, più di 3,5 metri di lunghezza per 2,60 metri di altezza, perciò insomma abbastanza grande. È un'opera anche abbastanza elaborata e complessa.

0: diversa, anche perché è un'opera, intanto è un polittico, perciò cioè un'opera, esatto, composta da più pannelli, però a differenza, diciamo, dei polittici, diciamo, classici, questo è un polittico apribile, perciò si può aprire e chiudere come se fosse una specie di armadietto votivo,
1: esatto,
0: in cui le ante appunto si aprono ed è interamente decorato sia se chiuso, sia chiuso che aperto,
1: quindi da entrambe le parti.
0: Entrambe le parti, e poi anche con una decorazione a scomparti anche abbastanza complessa, perché se noi intanto se lo vediamo chiuso lo vediamo suddiviso in due parti, nella parte alta è rappresentata un'annunciazione,
1: esatto,
0: dall'altro con un'ambientazione curiosa perché cioè questa scena di annunciazione è ambientata all'interno di una casa fiamminga proprio belga, dove si vede anche un interno molto ricco, molto decorato, con un'attenzione anche al dettaglio notevole, non solo nella resa proprio dell'ambiente interno, ma anche nei dettagli, nei piccoli oggetti della casa, nel paesaggio che si vede sullo sfondo, perché da una delle finestre ci si affaccia in una, cioè si vede uno scorcio, sì, in una piazza, probabilmente una piazza del paese di Gand, che doveva essere proprio la destinazione dell'opera. Invece nella parte più bassa ci sono quattro finte nicchie all'interno delle quali su due ci sono due personaggi sacri, due profeti, mentre all'estremità, in basso a sinistra e a destra, ci sono rappresentati i committenti dell'opera. Ecco, se già questa costruzione è abbastanza elaborata, è abbastanza complessa, è ancora più complessa la parte interna, perché se la apriamo l'opera è composta da diversi scomparti, è divisa in due parti, la parte inferiore e la parte superiore. La parte superiore è composta da sette scomparti, c'è uno al centro con Dio seduto in trono, ai lati di Dio troviamo la Madonna, Giovanni Battista dall'altro, e poi troviamo due scene corali, nel vero senso della parola, che tanto a destra che a sinistra ci sono due gruppi di angeli intenti a cantare proprio le lodi del Signore, accompagnate da degli strumenti musicali, degli strumenti a corde, un organo, eccetera. Nella parte A, nelle due estremità, tanto destra che sinistra, troviamo invece Adamo ed Eva,
1: okay,
0: che si stanno coprendo le parti intime. Questo per quanto riguarda la parte superiore.
1: Esatto.
0: Invece nella parte inferiore abbiamo proprio la scena che dà il titolo al dipinto, cioè l'adorazione dell'agnello mistico. Vediamo appunto una scena, vediamo un paesaggio di campagna, perciò con questo un grande pratone, con dietro delle colline e degli alberi, sullo sfondo appunto le guglie di alcune città, tra cui la stessa città di Gand, e vediamo che in questo grande giardino un gruppo di persone si sta avvicinando in preghiera al centro della tavola. Al centro della tavola noi vediamo infatti, oltre alle varie figure che man mano si stanno inchinando in preghiera, al centro troviamo un altare, e su quest'altare troviamo un agnello dal cui petto sta sgorgando del sangue che va a così a raccogliersi in un calice.
1: Ok.
0: Questo agnello che da cui sgorga del sangue non è ovviamente un agnello reale, ma è una rappresentazione, diciamo, personificata dell'Eucaristia, dunque di Gesù Cristo. Si sta rappresentando al centro di questa scena il mistero eucaristico con questo agnello sacro, cioè Cristo, il corpo di Cristo da cui scorre il sangue, cioè il sangue di Cristo.
1: Esatto.
0: Se ci facciamo caso, poi notiamo con più attenzione che il dipinto è tutta un'allegoria per simboleggiare la Trinità, perché se scorriamo l'occhio sopra l'agnello mistico vediamo la colomba che simboleggia lo Spirito Santo. E se vediamo tutto il dipinto nel suo insieme, possiamo notare che la colomba, che appunto l'altare con l'agnello, è perfettamente in asse, oltre che con la colomba, con la figura di Dio che sta nella parte superiore.
1: Sì.
0: E dunque è appunto, come dicevo prima, una rappresentazione allegorica della Santissima Trinità, e dunque di quello che è il mistero fondante della religione cristiana.
1: Certo.
0: È un modo per rappresentare anche in maniera concreta, anche in maniera così plastica proprio, questo concetto che è forse tra i più irrappresentabili all'interno dell'iconografia classica, il concetto della Trinità, che noi di solito pensiamo Padre, Figlio, Spirito Santo, in questo modo è rappresentato, diciamo, in maniera molto così, anche molto concreta, molto fisica, ecco.
1: Tra l'altro notavo con dei colori anche molto accesi, sappiamo, no, che sono presenti spesso nella pittura fiamminga, quindi insomma l'attenzione poi ai dettagli, no, un'altra caratteristica così importante che rende effettivamente tutto abbastanza materico, no, anche se simbolico.
0: Esatto, esatto. E poi questi colori, come dicevi te, abbastanza accesi, sono dovuti a quello che oggi per noi è un qualcosa di normale, ma che per l'epoca era un qualcosa di innovativo, cioè la pittura d'olio, che proprio nasce o comunque viene impiegata per la prima volta proprio nei paesi fiamminghi all'inizio del 400. Sono loro che all'inizio del 400 sperimentano questa tecnica e che poi verrà adottata dopo qualche decennio anche in Italia. Arriverà anche da noi, però ecco, i primi che la impiegano in maniera stabile sono proprio i pittori fiamminghi, che iniziano a utilizzare l'olio di lino invece della tempera d'uovo che si utilizzava da noi, ecco. E la pittura d'olio consente di dare una maggiore brillantezza, un maggior colori anche più caldi, più morbidi, più luminosi.
1: Sì, sì, sì.
0: E in questo modo si sfrutta ancora di più questa la grande gamma di possibilità che offre proprio l'uso di questo tipo di pittura.
1: La
0: oltre
1: cosa...
0: a questo poi...
1: Sì, scusami, scusa, ti chiedo dopo, vai, una cosa.
0: Sì, sì, no, ecco, oltre a questo poi la pittura d'olio è combinata anche con questa attenzione che c'è nella pittura fiamminga per il dettaglio, ci restituisce anche una rappresentazione molto quasi fotografica, se si vuole, delle figure e degli ambienti.
1: Esatto.
0: Che dicevi, scusami?
1: Allora, scusa, sì, la cosa che invece ero curiosa di chiederti è se questo formato così particolare, no, nel senso di un polittico anche così articolato con tanti pannelli, era, diciamo, stata una scelta legata appunto al posto dove doveva essere collocato, o comunque insomma perché c'era una volontà comunque di fare qualcosa, no, che attirasse l'attenzione.
0: Quello sì, perché ovviamente qui appunto il dipinto è pensato per essere collocato in una cattedrale. Tuttavia questi cioè ne esistono anche in Italia di polittici apribili, ecco.
1: Sì.
0: Molto spesso il polittico apribile, che è diffuso anche in varie dimensioni, però a volte il polittico apribile era pensato anche per una devozione di tipo domestico, perché essendo si poteva aprire e chiudere, perciò era pensato per essere
1: poi.
0: Sì, per essere pensato e essere collocato anche nelle abitazioni, eccetera. Però in questo caso il grande formato è pensato proprio appositamente per la chiesa, però non è una rarità, ecco, se ne trovano e se ne trovano anche di varie tipologie.
1: Certo.
0: quelli più piccoli apribili, ripeto, almeno in Italia erano utilizzati molto nelle abitazioni, comunque in
1: certo.
0: Camera da letto, eccetera, o angoli di preghiera in casa si usavano questi piccoli altari con questi polittici.
1: Esatto.
0: Anche molto complessi.
1: E questo, leggevo, si trova comunque sempre nella cattedrale di Gand, no? Insomma, che si
0: sì.
1: Trova a Gand, quindi insomma è possibile ancora osservarlo, diciamo, lì in tutta la sua, tutto il suo splendore. Ma c'è qualche, come dire, qualche, non saprei come chiamarlo, gioco, curiosità, un po' come c'era nel dipinto quello dei coniugi Arnolfini, no? Che è sempre il suo, mi sbaglio.
0: Sì, ora, in questo caso curiosità forse meno, anche perché
1: sì, anche perché
0: fatto,
1: è un altro obiettivo,
0: cioè,
1: insomma.
0: Sì, ecco, il fatto di essere proprio una commissione pubblica, probabilmente gli aspetti, diciamo, più curiosi,
1: esatto,
0: non erano forse interessati. Ecco,
1: sì, tipo di andare a scovare l'elemento, no, piccolissimo,
0: no,
1: sullo sfondo. In questo caso
0: no, più
1: non
0: che altro
1: c'è.
0: Ci sono molte simbologie a carattere sacro, oppure
1: esatto.
0: Elementi sacri che ritornano e sono poco visibili. Ad esempio, che ne so, la presenza di santi scolpiti nel leggio, nello scomparto degli angeli che stanno cantando le lodi del Signore. Lì, ad esempio, si vedono questi leggi particolarmente scolpiti con
1: sì.
0: queste incisione in legno, in cui anche qua, se uno va a guardare, può scovare la presenza di alcuni santi scolpiti nel legno, ad esempio, o la presenza di alcuni dettagli, però ecco, sono tutte cose legate all'aspetto sacro,
1: certo.
0: Sì, al tema del sacro, sì, o comunque legati, ad esempio, a una rappresentazione dell'ambiente domestico. Nella scena dell'Annunciazione, ti dicevo che ci sono oggetti legati alla casa, alla purezza, alla purezza nel senso dell'ambientazione, perché comunque è la casa della Madonna, e dunque ci sono oggetti legati alla purezza, che sono il bacile, la brocca dell'acqua, tutte cose legate a un ambiente che rimanda a qualcosa di etereo, eccetera, di ultraterreno.
1: Beh, sì, molto interessante. Io consiglio, insomma, a chi ci ascolta magari di andarlo a cercare. Ovviamente si trovano facilmente le immagini, oltre che andarlo a vedere, sarebbe sicuramente molto interessante. Il Polittico dell'Agnello Mistico, lo ricordiamo, di Jan van Eyck. Io ovviamente, come sempre, Alessio, ti ringrazio per avercene parlato e ti aspettiamo a questo punto la prossima settimana, magari con qualche nuova opera da riscoprire insieme.
0: Molto volentieri, molto volentieri.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo allora.
1: Ciao Alessio.
0: Ciao, ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la Fipilì, dove a causa di un incidente avvenuto in direzione mare si sono formati 6 km di coda con traffico bloccato tra Empoli e San Miniato. In direzione Firenze 1 km di coda per incidente tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
3: Lady.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
3: Lady.
8: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
3: Lady.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
12: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
13: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
12: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
14: Questa è Lady.
15: Questa è Lady.
16: Liberi tutti con Irene Rossi.

E ci siamo ascoltati anche le Cat's Eye con Animal, dopo invece aver ascoltato Levante con la sua Malia, che tra l'altro, vabbè, no, non lo so se è quei giorni che c'è appunto che ti ronzano le canzoni, ecco, Levante, proprio una notte, non ho fatto che sognare Levante, non mi chiedete come mai, vabbè, cose che capitano. Allora, detto questo, ragazzi, parliamo invece di un'altra questione, anche abbastanza sociale. Non è difficile capire quali sono le motivazioni, ma ragazzi, i bar sotto casa stanno scomparendo e ne chiudono addirittura, secondo Confesercenti, 11 al giorno. Tra il 2019 e il 2025 sono scomparse più di 24.000 imprese del settore. Le motivazioni, appunto, ve le potete immaginare e valgono più o meno per tante aree geografiche, appunto dal centro, poi il nord-est, il nord-ovest, il sud, le isole, ma la regione che perde più bar è la Lombardia, cioè giusto per farci così per avere uno sguardo, diciamo, geografico. E il bar tradizionale sicuramente fa fatica, ci sono maggiori costi sia di energia, di materie prime, di lavoro, c'è la perdita di potere d'acquisto delle famiglie e cambiano poi anche le abitudini. Pensate oggi a tutti quelli che sono in smart working e che quindi riducono il loro passaggio quotidiano nelle zone di uffici, che magari invece prima, no, potevano appunto essere servite da diversi bar. Consumi che si spostano in diversi momenti della giornata. Insomma, diventa veramente una perdita tra l'altro anche di entrate proprio dei territori, per non parlare ovviamente di quello che rappresenta il bar sotto casa a livello sociale, no? Quel momento di incontro semplice, no? Comunque dove persone anche diverse, provenienti proprio anche da mondi diversi, si possono incontrare e incrociare in quel momento che un tempo forse era anche meno un momento, ma era proprio un punto d'arrivo dove passare parte della giornata, notoriamente per giovani e meno giovani. Nel tempo sicuramente questo è cambiato, ci si ferma magari davvero soltanto per un caffè e, ahimè, sotto casa forse tra poco nemmeno quello. Vabbè, speriamo che ci sia un po' di controtendenza. Leggevo qualcosa di simile anche proprio per quanto riguarda appunto singolarmente la Toscana e tutto il resto. Speriamo che nel nostro territorio però questo davvero avvenga il meno possibile. Allora dai, vediamoci, perché no, al bar sotto casa per un caffè.

0: liberi tutti. Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velature in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Sognato di avere il bagno perfetto. Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady.
6: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
5: Lady.
8: Qualità.
9: Esperienza.
8: Professionalità.
9: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
10: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
9: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
10: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
9: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
5: Lady.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
13: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
14: Liberi tutti, liberi tutti.

E abbiamo parlato di Marco Mengoni oggi dicendo che farà anche lui questi biglietti che costeranno un sacco in questo tour, o forse una residency addirittura, appunto, cioè tante date nel solito posto, in questo club, quindi un concerto molto esclusivo. Ma che ci volete fare? Pur sempre Marco Mengoni. Qua insieme a Mace Fra Quintale, bellissima Fuoco di Paglia, ma grandissima voce anche quella di Whitney Houston, che ricordiamo insieme.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati. Una donna di 71 anni è morta in provincia di Grosseto in un incidente stradale. Poco dopo l'una di stanotte, lungo l'Aurelia, vicino a Gavorrano, un'auto è uscita fuori strada per motivi ancora da chiarire. La donna è deceduta nello scontro, tre uomini invece sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Si tratta di un 41enne, un 40enne e un 35enne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, l'eli soccorso, è presente anche la polizia e i vigili del fuoco. Del fenomeno di nicchia presente quasi esclusivamente nella città di Firenze, a presenza consolidata in oltre la metà dei comuni della città metropolitana, è la traiettoria seguita dallo street food negli ultimi 10 anni. A marzo 2026 le attività attive nel settore erano 71, presenti in 22 dei 41 comuni della metrocittà, con una crescita del 48% rispetto al 2016. La città metropolitana di Firenze è la prima provincia toscana per numerosità di imprese del settore e l'undicesima a livello nazionale. In testa alla classifica c'è Milano con 244 imprese attive. Ma torniamo alla cronaca, perché ignoti sono entrati in una concessionaria di Empoli e hanno rubato un'auto tra venerdì e sabato in via Livornese al Terrafino, dove i ladri hanno fatto irruzione alla sede di Scotti Outlet. Secondo una prima ricostruzione da parte dell'azienda, i malviventi avrebbero scavalcato il cancello della struttura per poi entrare nel piazzale e raggiungere il gabbiotto dove erano custodite le chiavi delle vetture. Dopo aver preso le chiavi hanno utilizzato una Volkswagen Polo bianca di proprietà di Scotti presente all'interno del piazzale per sfondare il cancello e fuggire. Tre giornate ad Apolda in Germania per rinnovare un rapporto di amicizia e collaborazione che guarda già un appuntamento importante, il decennale del gemellaggio tra San Miniato e la città tedesca, che sarà celebrato il prossimo anno. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, accompagnato dal consigliere comunale con delega ai gemellaggi Pablo Taddei e da Attilio Saglam dell'azienda agrituristica Ioni, hanno partecipato alle iniziative organizzate ad Apolda in occasione dello Zwiebelmarkt, la tradizionale mostra mercato della cipolla e principale festa cittadina. Sport, sport. Matteo Andreoletti è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Empoli dopo l'ormai certo addio di Guido Pagliuca. Il club azzurro ha infatti individuato nell'ex tecnico del Padova il profilo destinato a raccoglierne l'eredità. Andreoletti, come riporta Tutto Mercato Web, firmerà un contratto fino al termine della stagione, una volta completata la risoluzione del rapporto tra Pagliuca e l'Empoli, attesa nella giornata di oggi. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
6: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
7: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
6: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
7: Politica: è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centro-destra nelle suppletive per il collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
6: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati, la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
7: È tutto, ma più tardi.
4: Lady, la musica che cattura. Disco novità.

0: Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12:15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
1: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni.

0: Baby.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806. Lady.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.

E ci siamo ascoltati anche Gold Mondo, che è un atletico, proprio nel senso che è uno sportivo, un atleta, però atletico perché fa atletica leggera, come dire, passato alla musica. E insomma, con un certo successo con questo suo nuovo singolo Gold, lo abbiamo ascoltato qua nel nostro Liberi Tutti, che prosegue fino alle 19, ma noi abbiamo da ascoltare anche loro, ragazzi, che compiono 50 anni di carriera strepitosa. YouTube Street of Dreams.

YouTube, allora gli due ragazzi che hanno appunto festeggiato questi 50 anni di carriera, lo hanno fatto proprio nella loro scuola superiore dove si sono formati, ve l'abbiamo raccontato anche l'altro giorno, che si sono appunto formati proprio col classico bigliettino attaccato in bacheca in cui si cercano musicisti, no? In quel caso in cui si cercavano appunto componenti per la band, e così proprio una scommessa tra ragazzi nasce una delle band più longeve e famose sicuramente del mondo del rock, e loro hanno proprio voluto celebrare, diciamo, questa loro nascita andando a festeggiare, fare un concerto all'aperto nella loro scuola a Dublino. Ovviamente, insomma, c'è stata anche una conferenza stampa prima per pochissimi privilegiati, insomma, giornalisti, e poi questo concerto appunto di cui ho visto alcuni frammenti in cui hanno ripercorso davvero la loro carriera con i loro pezzi più belli, che ce ne sono mille, e con accompagnati da musicisti giovanissimi che suonavano gli archi, che li hanno accompagnati in alcuni pezzi, quindi molto emozionante, molto bello da vedere. Loro sono sempre gli U2, ragazzi. Cosa gli volete dire a Bono Vox e soci, che da una vita, insomma, se ne stanno lì, come dire, a fare la loro musica, a parlare, insomma, sempre di temi interessanti, come hanno fatto in quest'ultimo in questi ultimi loro lavori comunque. E insomma, sono veramente una band con una storia assolutamente invidiabile, si potrebbe dire così. E noi, insomma, li abbiamo ascoltati più volte anche, insomma, quest'oggi, e lo abbiamo fatto di nuovo nel nostro Liberi Tutti, che prosegue però con i grandi classici. Allora noi ci andiamo ad ascoltare anche un po' di Cure, che ci stanno sempre bene, con la loro mitica Friday I'm in Love, tra i grandi successi di oggi nel nostro Liberi Tutti, che come sapete prosegue fino alle 19, che continua con tanta buona musica e non solo.

0: corsa.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibilia, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 33,7, 10 km di coda in direzione mare tra Empoli Est e San Miniato, 1 km di coda in direzione Firenze tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Signa. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
5: Lady,
6: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
5: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
6: Fanno anche massoterapia?
5: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
6: Ci vado subito allora.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
6: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
5: Lady,
7: solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady,
8: con GMF la tua auto è in buone mani.
9: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
8: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
9: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
5: Lady,
10: dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

uscita un po' così, perché ero intonata quasi per cantarla. Va bene, troppo forte sta canzone. Ma parliamo di cose serie, anzi serissime, per il Royal Gossip, che non è questo, è questo. Ma non c'è niente di cui, nulla, basta mettere questa base, perché ogni volta che parliamo del Royal Gossip, ragazzi, c'è sempre qualcosa di tragico praticamente di cui parlare. Tutto questo perché andiamo a parlare, insomma, dell'approccio differente che effettivamente Harry e William hanno nei confronti del rievocare la morte della madre. Sembra infatti che al principe William siano stati proposti alcuni progetti di documentari per commemorare il 30° anniversario della morte della madre, e il principe di Galles appunto avrebbe rifiutato per evitare un eventuale nuovo conflitto col fratello, e soprattutto le persone vicine dicono, insomma, quanto sia difficile per lui affrontare qualcosa del genere, insomma, il fatto di aver deciso comunque di affrontarlo in privato, come anche giusto che sia, quindi non c'è stata la volontà di andare anche a ripercorrere quello che già un po' era successo nel 2017. Quell'anno infatti William e Harry avevano collaborato alla realizzazione del documentario che si chiama Diana, nostra madre, la sua vita e la sua eredità, nel quale avevano parlato della madre, eccetera. Dice: però l'abbiamo fatto, tutti sono contenti, noi però non lo faremo più. Cosa sta succedendo invece? Che Harry starebbe pensando di onorare la memoria di sua madre attraverso un nuovo progetto cinematografico, e il vice direttore del Daily Mail ha spoilerato, se così si può dire, che uno dei motivi per cui Harry sarebbe tornato in Inghilterra sarebbe proprio quello di realizzare un film per la televisione tutto su sua madre. Tutto su sua madre è una citazione, tra l'altro, cinematografica, che mi è uscita così. So che ha contattato, ripete questo Richard Kay, appunto del Daily Mail, i suoi amici e altre persone che la conoscevano per chiedere di contribuire al progetto. Quindi, insomma, ci sta anche che alla fine una delle motivazioni per cui sono tornate sia questa, e che, come ben sappiamo, chiaramente le produzioni che stanno portando avanti con Netflix e non solo sono anche il loro modo di campare, e quindi ci sta. Ora, insomma, la cosa messa insieme non rende tutto molto poetico, però evidentemente, insomma, l'approccio è questo, insomma, da parte di Harry, molto molto diverso rispetto appunto a quello che ha deciso di fare William ancora una volta, no? Quindi ancora una volta un po' un motivo d'allontanamento, e chissà, speriamo non di litigi, ma tanto non si parlano, quindi non litigano nemmeno.

0: Ben trovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella, ha tenuto a specificare, non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo, iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano, rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Kamil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Jannik Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero uno della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei, il campione in carica è Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primož Roglič, che gareggerà sulle strade di casa, Juan Ayuso, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
2: Lady.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
2: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
9: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
9: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
11: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
12: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
13: Liberi tutti, liberi tutti.

come avete sentito, con un immancabile grande successo, in questo caso anni 70, noi ci salutiamo almeno per questa sera. Io vi aspetto però come sempre domani pomeriggio a partire dalle 15 con il nostro Liberi Tutti. Vi auguro un buon proseguimento.

0: 19 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
3: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
4: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente è sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Interno, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
3: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
4: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
3: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
5: Lady, la musica che cazzo.

0: Tra poco, replay. Anni 90.
1: Spot.
2: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Lady, Lotto Volante questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
7: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
6: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
8: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
9: Cosa c'è?
8: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady.
11: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
10: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Anni 90. You ready to kick some ass?

0: Anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo sull'Eli.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare, per incidente 2 km di coda tra Monte Lupo ed Empoli. Code in uscita all'Astra Assigna e a San Miniato, code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna per traffico intenso. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Tra poco, replay. Anni 70.
3: Spot.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady.
7: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Lady.
8: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
9: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
9: Un'emozione che non finisce mai.
6: Lady.
7: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
10: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Anni 70.

0: Anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Spot. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica. Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
16: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
15: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
17: Lady.
18: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
17: Lady.
19: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
17: Lady.
19: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
20: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
17: Lady.

0: le 20 e 5 minuti. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Lady Notizie.
3: Bentrovati. Una serata di violenza lungo le sponde del fiume Pescia in Val di Nievole. Una ragazza italiana di 20 anni sarebbe stata trascinata in acqua per i capelli e più volte spinta con la testa sotto la superficie, quindi picchiata anche con una cintura e con pietre da un uomo che voleva abusare di lei. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcune sigarette sarebbero state anche spente sul suo volto. Per l'aggressione è stato arrestato un uomo di 38 anni di origini dominicane, residente a Montecatini Terme e con precedenti di polizia. Nei suoi confronti vengono contestati i reati di tentata violenza sessuale e tortura. Ancora cronaca, una donna di 71 anni è morta in provincia di Grosseto in un incidente stradale poco dopo l'una di stanotte lungo l'Aurelia vicino a Gavorrano, dove un'auto è uscita fuori strada per motivi da chiarire. La donna è deceduta nello scontro, mentre tre uomini sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. E un'altra donna di 92 anni è morta in un incidente avvenuto stamattina alle 7.30 a Pancole, a strada in Chianti. La vettura sulla quale viaggiava insieme al marito è finita contro un albero. L'uomo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i soccorsi e gli accertamenti sull'accaduto. Cambiamo argomento. Sorpresa sotto il selciato di Piazza Duomo a San Miniato durante i primi rilievi in vista del cantiere che partirà a ottobre per la riqualificazione dell'intera piazza. Sono emerse alcune ossa rinvenute quasi di fronte all'ingresso della cattedrale. Il ritrovamento dovrà ora essere esaminato dagli archeologi e dalla soprintendenza, che dovranno stabilirne natura, datazione ed eventuale interesse archeologico. Un debutto coi fiocchi a Empoli grazie a tanti stand dai prodotti variegati, la sinergia delle associazioni e delle categorie, oltre alla bella domenica d'autunno e la concomitanza del mercato su giardini. Agricoltura in centro ha raccolto la partecipazione di cittadine e cittadini in gran numero per degustare e assaggiare prodotti tipici e vini del territorio, per ammirare i mezzi agricoli di ieri e di oggi. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
4: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
5: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione alcune indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Interno, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
4: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social: vittoria. Gli fa eco la premier Meloni: il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta: Forza Italia stravince. Affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
5: Colpo di scena nel caso Ustica. L'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
4: Il calcio. Dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20.45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: disco novità.
1: Willy Peyote, Non c'è di che. Disco novità su Lady.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Tra poco, replay. Anni 80.
1: Spot.
0: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
2: Lady.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
2: Lady.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Lady.
9: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
10: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
9: Fanno anche massoterapia?
10: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
9: Ci vado subito allora.
10: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
9: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady.
11: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04 81.
12: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
11: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Lady.
13: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente.

0: effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play the Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Anni 80.

0: Anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Nations League, l'Italia parte male al debutto con il Belgio, lo 0-2 casalingo è comunque una speranza ed un dovere a fare meglio contro la Turchia, gara dalla quale si potrebbero trarre le prime conclusioni di classifica. Intanto le altre gare, spettacolo tra Inghilterra e Spagna, il 3-2 finale per gli iberici arriva al termine di 90 minuti senza pause da una parte e dall'altra. Cade la Germania, 1-0 contro la Grecia, bene l'Olanda, 2-1 alla Serbia. Il Portogallo si aggiudica la sfida con la Norvegia 2-1 il risultato finale, grazie anche al gol di Gonzalo Ramos. Serie A, l'Atalanta annuncia il prolungamento fino al 2031 del contratto di Giorgio Scalvini, un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente. Questo è quanto si legge nel comunicato del club bergamasco, che poi chiosa. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni personali e di squadra. Cambiamo argomento, Formula 1, Baku vincerà se la al termine di una gara dove succede di tutto, ma questa volta la rimonta di Antonelli, partito dalla 16ª posizione, si ferma alla 5ª. Russell è seguito sul podio da Verstappen e Hajar. Ferrari, 4º Leclerc e 6º Hamilton. Classifica generale, Antonelli 302 punti, Russell 236, Hamilton 199. Prossimo appuntamento in Bahrain il 4 ottobre, giornata in cui si correrà anche il motomondiale in Giappone. Superbike, a 14 anni dall'ultimo trionfo azzurro, quello di Max Biaggi sull'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo, ovvero Nicola Bulega, il quale suggella a Cremona una stagione da dominatore con 26 vittorie su 30 fino ad ora, con la Ducati Panigale V4R. E chiudiamo con il basket, Serie A, prima giornata di campionato, vincono all'esordio Milano 83-79 su Trieste e Virtus Bologna 90-69 su Varese. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna per traffico intenso. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Tra poco, replay. Anni 90.
6: Spot.
7: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
6: Cosa c'è?
7: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Class. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
9: Lady. Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: è sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
11: Lady.
12: Ma le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
16: Lady.
17: Lotto volante. Questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
18: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
17: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
19: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
20: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
19: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Anni 90.

0: anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Lady. La musica che cattura.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
0: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente è sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Interno, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
0: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
1: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
0: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a giro.

0: contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spiritualè, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spiritualè è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spiritualè è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Radio Lady.

0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Lady, Lady. La musica che cattura.

Radio Lady. Radio Lady.

0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
15: Lady, la musica che cattura.
16: Queste le 5 novità della settimana, proposte da
15: Radio Lady.
16: Dischi in novità.
17: Radio Lady. Ben trovati all'appuntamento con le novità di Radio Lady. Ecco che arriva la nostra rubrica dedicata alla nuova musica e quindi come sempre vado a presentarvi 5 nuove canzoni che questa settimana abbiamo scelto per voi e che vi faccio ascoltare tutto ad un fiato. Andiamo subito con la prima novità di questa settimana. Si parte dalla musica italiana perché c'è un nuovo singolo di Francesca Michelin. Si intitola La mia ragazza e noi l'ascoltiamo subito tra le novità di Radio Lady.

La mia ragazza è il nuovo singolo di Francesca Michelin, che si muove tra pop rock con sonorità che ci ricordano anche gli anni

riff che sicuramente insomma attinge proprio dal mondo del rock di quegli anni, un brano che prende spunto dalla vicenda di Caterina Etzeldorfer, indicata come la prima donna documentata nel 1477 ad essere stata uccisa per la sua omosessualità, un tema sicuramente molto importante. Francesca Michelin l'ha portato nel suo ultimo singolo, ma noi proseguiamo con le novità perché c'è anche il featuring tra Biagio Antonacci e Saif, si intitola Spiritualità.

Bang, all'interno del quale c'è anche questa collaborazione insieme a Saif, nuovo disco con altre collaborazioni come ad esempio quella con Julie, l'ultima canzone, e non solo, un viaggio come lui stesso ha raccontato, fatto di storie da vivere e sogni da replicare. Continuiamo però le novità di questa settimana e torna una bellissima voce che abbiamo conosciuto diversi anni fa, quella di Gabriella Silmi. Questa è Why Are You Hanging Around? Ora

ritorno di una delle voci sicuramente più riconoscibili nel panorama internazionale, quella di Gabriella Silmi, che è tornata con questo Why Are You Hanging Around, che arriva da quello che è il prossimo album Pure Love, che pensate è il suo primo album dopo 13 anni. Ci siamo ascoltati questo suo singolo all'interno delle novità di questa settimana, ma proseguiamo anche con la musica emergente, un musicista e polistrumentista pisano che è venuto anche a trovarci a Liberi Tutti Live, lui è Valerio Simonelli. La canzone che ascoltiamo è Il mio disegno.

0: canzone evocativa Il mio disegno, il singolo di Valerio Simonelli, musicista che ha collaborato con l'autore e illustratore pisano Nicola Gorreri, nonché amico di una vita, per questo brano che vuole trasformare una relazione in un'opera visiva e poetica. Ma concludiamo le novità di questa settimana con il nome di Willy Peyote e una nuova canzone che si intitola Non c'è di che. Una canzone che arriva poche settimane dalla partenza del suo Club Tour 2026. Al centro dei concerti anche le canzoni del suo ultimo album Anatomia di uno schianto prolungato. Willy Peyote con Non c'è di che è disco novità su Ledi.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Avete ascoltato Dischi Novità, i 5 dischi novità che potrai ascoltare ogni 2 ore su Radio Lady.
1: Lady.
0: La musica che cattura. Let's go.

Bentrovati, buon lunedì 28 settembre con il GR delle buone notizie. Un rene di maiale ha tenuto un paziente lontano dalla dialisi per 271 giorni. Arriva dalla medicina una notizia che sembra fantascienza. Un rene geneticamente modificato proveniente da un maiale ha permesso a un paziente negli Stati Uniti di restare senza dialisi dunque per 271 giorni prima di arrivare a un trapianto umano. Si tratta di un risultato sperimentale, ma rappresenta un dato importante nella ricerca sugli xenotrapianti. Un piccolo maiale selvatico torna a crescere in India. Il maiale pigmeo dell'Assam, considerato per lungo tempo vicino all'estinzione, sta mostrando segnali incoraggianti. La popolazione è passata da appena 6 animali a 194 grazie a programmi di riproduzione e reintroduzione. Ora alcuni esemplari nati in libertà potrebbero essere addirittura più numerosi di quelli mantenuti in cattività. Le foreste del Brasile diventano protagoniste di nuove soluzioni ambientali. Un gruppo internazionale di ricercatori ha individuato 51 soluzioni ambientali già disponibili che con gli investimenti e le politiche giuste potrebbero contribuire a velocizzare il recupero degli ecosistemi. Si va dalla protezione degli oceani alle energie pulite alla trasformazione delle filiere agricole. Non una singola invenzione quindi, ma tante soluzioni che esistono già. Una ameba da record. Chiudiamo con una curiosità incredibile. In una sorgente termale dell'Assen Volcanic National Park negli Stati Uniti è stata scoperta una nuova specie di ameba capace di dividersi a circa 63 gradi Celsius e di restare attiva fino a 64 gradi. È il nuovo record di tolleranza al calore conosciuto per un organismo eucariote. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.

0: Abilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady, la musica che cattura.

0: È mezzanotte e 57 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady, la musica che cattura.
4: E adesso, un disco novità.
5: Biagio Antonacci, Fit Saif, Spiritualè, disco novità su Lady. Sono

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Sono le 2:01.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady, la musica che cattura.